0: se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita.
1: Se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
2: La strada che percorri è sicura. A volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Bella e Monella.

0: Gli anni su Bella e Monella.
1: Bella e Monella. Bella e Monella.
2: Come stai, bambina? Dove vai stasera? Che paura intorno!

0: ti chiede che radio ascolti, che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio.
2: Dalle malghe ai raffinati ristoranti tipici, in ogni angolo dell'Alpe Cimbra in Trentino, anche il gusto è protagonista. Sapori e profumi della tradizione, piatti che parlano di storia, ingredienti genuini e tanti eventi pensati per celebrare e riscoprire la cucina trentina. Un autentico paradiso per i sensi. Lasciati avvolgere dalla magia dei sapori dell'Alpe Cimbra in Trentino e immergiti in un'esperienza gastronomica senza pari. Scopri di più su alpecimbra.it.
3: La tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
6: Stessa storia, stesso posto, stesso
5: va. Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: anni di Bella e Monella.
1: Bella e Monella,
0: tutti da cantare con Matteo Monti.
2: All'inizio della storia si è apparsa nelle mie storie. Non mi direva anche tu al concerto di Taylor Swift. Davvero sei a memoria ogni sua cazzo di canzone.

0: È a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.it.si. Punta sul divertimento al Perla. Nova Gorica, Slovenia.
1: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.

0: Monella e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
3: Stessa storia, stesso posto, stesso va.
2: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
1: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
2: Radio Bella e Monella, ovvio! Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.

0: Bella e Monella. Suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso.
0: Gli anni.
2: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana.

0: dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila.
1: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
2: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
1: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: Bella e Monella. Suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso
0: ma... Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
2: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
3: Radio Bella e Monella, ovvio!
0: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ, vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
3: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
4: Bella e Monella, tutta da cantare
0: su Bella e Monella.

0: anni di Bella e Monella, selezionati da Davide Peverini.
1: Tu lo sai, la gelosia come ci fotte. E dove vai? Come ti bruci questa notte?

0: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things
1: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
0: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
1: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
2: È quando suona la sveglia che esordisci con
3: Buongiorno Unca!
2: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
0: Non potete perdervelo!

solitario, e ringraziando Dio non mi chiamo Mario. Dammi una mano, signorita, e mettila qua.

0: tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare.
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.

0: chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
2: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
1: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
2: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
3: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
4: Bella e Monella, tutta da cantare. 1, 2.

0: Vuoi tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare?
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.
1: Ma

0: Viale da cantare.
1: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Bella e Monella.
2: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
1: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800 651 651.

0: Europa Veranda e Chiesetta, un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.

0: Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
1: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
2: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
1: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
2: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
3: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
4: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, due confezioni di prosciutto cotto di alta qualità Beretta a fette 110 grammi sono al prezzo di una a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
9: Bella e Monella, tutta da cantare.
10: Be-

0: Bella e Monella.
1: Tutta da cantare.
2: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
3: Radio Bella e Monella, ovvio.
4: Fuori tutto da Orizo. Calzature e accessori per il trekking e il tempo libero scontati fino al 70%. Con la promo più prendi meno spendi hai uno sconto extra fino al 10%. Qualità e 40 anni di storia li trovi da Orizo Factory Outlet a Montebelluna e su orizo.it.
5: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things to
6: come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
5: Modulor autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
6: Modulor, demoliamo per l'ambiente.
7: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
3: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
8: In Famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In Famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In Famiglia, dove la vita si racconta.
9: Bella e Monella, tutta da cantare.
10: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: voglia di...
1: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
2: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì!
3: Ma va! Sono andato da Ivan Team!
4: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
5: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.

0: Radio Bella e Monella. Sulla luna, fumo tutto nudo. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
1: le 7:01.
2: Radio Bella e Monella, traffico.
3: Buongiorno, si circola regolarmente sulle principali autostrade. In A13 c'è stata una perdita di carico accidentale tra lo svincolo di Altedo e quello di Bologna Interporto in direzione di Bologna. Sulla A4 code a tratti per traffico intenso fra Padova Ovest e Grisignano in direzione Milano. Questo è tutto, buon viaggio.

0: passare altro tempo. Unisciti anche tu.
1: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
2: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
1: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
2: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
1: È buonissima!
2: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
1: E per risotti cremosi?
2: Anche con riso Flora il successo è assicurato, perché non scuoce mai. Parola di Samira.
3: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa.

0: Per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Pronti, pronti con Buongiorno Unca in questa versione estiva con me, Elisa, fino alle ore 9. Ragazzi, che sono? Ma voi l'avete vista questa eclissi solare oppure no? Raccontatemi.
3: Bella e...

Sveglia, sveglia! Buongiorno anche a tutti quanti, in versione estiva con me Elisa. Ragazzi, sveglia, sì, ma ho fatto tardi, ho dormito malissimo, mi sono svegliata 350 volte, ma insomma, siamo qui e andiamo avanti. Ma soprattutto l'avete vista l'eclissi ieri di sole, so che alcuni si sono incastrati praticamente andando su Cima Grappa, in colonnamenti che non finivano più, magari eravate tra

0: quelli volete raccontarci questa esperienza che probabilmente è stata anche un po' disastrosa al 393 7366 170. Intanto saluto Adriano, saluto Sonia, sono presenti, e saluto anche chi ci scrive. Buongiorno, io oggi niente lavoro, stiamo andando al mare in giornata, ovviamente vi ascoltiamo, mi sembra giusto. Mia figlia Gioia come sempre ti saluta tanto e buona giornata. Buona giornata Antonella, buona giornata Gioia, divertitevi al mare, oggi è la giornata giusta, anche perché c'è un bellissimo sole, farà caldo. Qualcuno che ci ascolta dalle parti, non lo so, di Jesolo, di Caorre o da zone marittime, ci può dare qualche informazione sul clima in questo momento? 393 7366 170. Adesso Pop & Scar con Mirage, la luna, e ditemi se avete visto questa eclissi oppure no. Io non ho visto niente, ma non mi sono veramente accorta di niente da casa mia.
1: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: con Cabana su Radio Belle Monella. Qui a buongiorno anche con me Elisa. Allora, tanti messaggi che stanno arrivando. Saluto Tibe che vi dice buongiorno, buongiorno, buongiorno anche a te. Chi dice non ho visto niente con l'intelligenza artificiale, ma mi manda una foto. Dice per fortuna c'è l'intelligenza artificiale che ci aiuta e manda una foto di lui seduto, tranquillo, che fuma la pipa, davvero intellettuale, con l'eclissi che non si è vista. Almeno io non l'ho vista, magari voi siete stati più fortunati, siete andati in qualche luogo strategico, raccontatemelo. Sentiamo lei. Buongiorno.
1: Ciao a tutti, buongiorno. Ciao Elisa, buongiorno a tutti. Io sono dalle 6 che sto camminando lungo la spiaggia di Rimini ed è meraviglioso, c'è una leggera brezza, ho il dolfino leggero leggero su, però si sta, c'è una fascia incredibile.
0: Sì.
1: Niente, sono arrivata alla fine di questa mia mini vacanza e vabbè, è andata così, c'è chi non la fa, quindi dai, buongiorno a tutti e niente, un abbraccio.
0: È perché funziona in questa maniera. C'è chi è poi felice di ritornare a casa, ritrovare gli affetti, le proprie cose. C'è chi invece rimarrebbe in vacanza ancora una settimana, due, perché dice tanto, si sta così bene, magari sono in albergo, servito, riverito, faccio quello che voglio, mi alzo all'orario che voglio, non ho scadenze, sono completamente libero e quindi basta. Allora facciamo così, di che team siete? Siete di quelli che quando finiscono le vacanze comunque scende la lacrimuccia, oppure siete di quelli contenti comunque del percorso fatto e contenti anche di ritornare a casa propria? 393 7366 170.
2: Radio Bella e Monella,
0: Bella e Monella,
2: tutta da cantare.
3: Io non ho piani, io non ho piani.

126 Giorgio Poi con Nottetempo. Allora ragazzi, sapete che ci sono un sacco di eventi, l'estate non è mica finita, no, con Radio Belle Monella, insomma le emozioni non finiscono mai. Sabato 22 agosto alle ore 21 la grande festa italiana di Radio Belle Monella, gli anni saranno alla Sagra di San Sebastiano a Colle Umberto, provincia di Treviso, un sacco di festa, un sacco di musica da ballare, da cantare con Andy Mancuso, La Dallana e Sara Manea. Sabato invece 29 agosto, Bella Disco for Street for Meat, Sernaglia della Battaglia, questa volta anche in provincia di Treviso, a partire dalle ore 21, musica, divertimento con Andy Mancuso, Paolo Zippo e La Dallana. Questi sono gli eventi d'agosto, ce ne sono tantissimi, trovate comunque tutto il calendario completo anche sui nostri social oppure su www.bella3l e monella.it. Un salto nel 2006 adesso con Neff.

0: Fibra, chiudiamo così questa primissima mezz'ora di Buongiorno un Cacio. Prendiamo una piccola pausa, tempo di un caffè, poi torniamo carichissimi. C'è anche Antonello Cerri.
1: Bella e Monella, un'estate tutta da cantare. Radio Bella e Monella, Bella e Monella.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Grazie alla nostra app ci puoi ascoltare e cantare ovunque tu sia. Ma trovi anche giochi, shop online e tantissimo altro ti aspetta nell'app di Bella e Monella. Di Bella e Monella.
6: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
7: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
8: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
9: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
10: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
11: Perché Nova, del gusto è la prova.
12: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
13: Il tetto tiene ancora.
14: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A3 Baseleghe Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
15: Bella e Monella, tutta da cantare.
16: Non perdete tempo, per favore.
17: Solo un poco di zucchero, la pila va giù.
0: Antonello Cerri suona Italia.

0: Fannellino Cerri, presente come ogni mattina, si è svegliato presto per portarci tre grandissimi successi: Chiara Gagliazzo con Un'estate fa, Sara Toscano con Sexy Magica e poi Luna Pop con Un giorno migliore. Tre canzoni tutte da cantare per svegliarsi bene.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
2: Ed ora su Bella e Monella. Si gioca con...
0: si gioca con Ama Music Festival a Romano De Zellino, provincia di Vicenza. Vediamo la possibilità di assistere ad uno spettacolo meraviglioso. Ballare, cantare insieme ad Alan Walker, Asco, Albi e tantissimi altri artisti. Un'esperienza unica, ormai un festival tradizionale che si tiene ogni anno con degli artisti davvero molto importanti che arrivano da lontano, che si esibiscono, che portano un sacco di allegria, di gioia, tanta bella gente. Poi chiaramente ci sono anche gli stand dove assaporare se vi viene un certo languorino, insomma una grande festa. Vediamo la possibilità di accedere alla data di venerdì 21 agosto. Non manca tantissimo, però un po' di tempo ce l'avete. Venerdì 21 agosto Ama Music Festival a Romano De Zellino con Alan Walker, Asco, Albi e tanti altri artisti. Cosa dovete fare per giocare con noi? Al 393-7366-170 dovete inviare un bel messaggio audio oppure un messaggio scritto al mio via dicendo o scrivendo Ama Music Festival per me. Facile! Dico 3, dico 2, dico 1, via!
1: Radio Bella e Monella.

due tiromancino per me importante, un capolavoro di canzone. Allora abbiamo assegnato un bel biglietto per il concerto di Alan Walker, Asco, Albi, in occasione di Ama Music Festival a Romano De Zellino, provincia di Vicenza, per venerdì 21 agosto. Brava Lucia, è stata la prima a rispondere, è stata velocissima. Tra l'altro ricordo che ci sono un sacco di biglietti, un sacco di occasioni per vincere i nostri biglietti. Andate anche sulla nostra app, è scaricabile gratuitamente, basta andare su Google Store, Google Play, cercate Radio Belle Monella e lì potete portarci sempre con voi. Quindi che siate in vacanza, al mare, in montagna, a Timbuktu, in Germania, dove volete, potete ascoltare Radio Belle Monella e portarci con voi. E poi c'è la sezione dedicata proprio agli eventi, gli appuntamenti e tutti i biglietti che abbiamo e che stiamo regalando anche in radio. Quindi non perdete questa occasione, scaricate anche l'app di Radio Belle Monella. Adesso arriva Juliet con I per me, tu per te, e poi attenzione perché c'è l'oroscopo di Giuseppe Chetta.

0: Radio Bella e Monella.
1: Buongiorno.
2: Ho letto il mondo può essere infinito. Se respiriamo lo stesso respiro. E c'è qualcuno che sorregge il cielo. E vola con la forza del pensiero. Se più ti guardo più

0: curare, curare, ma anche giocare. Ricordo che oltre ai tantissimi biglietti, alle 9:45, più o meno, minuto meno, io e Monica giocheremo con Cadoro. Quindi vi diamo la possibilità questa settimana, venerdì, entro venerdì, di vincere un buono spesa del valore totale di 100 euro. Quindi un super super premio. Come stiamo giocando? Stiamo facendo ascoltare un pezzettino di una canzone, voi dovete raccoglierli tutti quanti e venerdì ce la dovete cantare. È un gioco difficilissimo, lo dico, però è un gioco che vi mette alla prova su un premio davvero davvero speciale. Andiamo subito con l'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Dici sempre di non aver bisogno di nessuno, di essere in grado di cavartela, accetta chi vuole aiutarti, molla un pochino i freni. Toro, non temere, tutti i sacrifici che hai fatto verranno ripagati, non mollare. Gemelli, isolarsi non serve a nulla, cerca invece di circondarti di persone buone, di persone fidate. Andiamo al Cancro, ultimi sforzi, il meglio deve ancora venire, si spera. Leone, ti sei reso conto che nell'ultimo periodo hai dato tanto a chi non meritava nulla, è tempo di fare una bella cernita, no? Tirar via i rami secchi. Vergine, è arrivato il momento di concederti dei momenti soltanto per te e per nessun altro. Andiamo alla Bilancia, la fortuna è dalla tua perché le persone che non tengono a te se ne andranno da sole, quindi gioisci anche di questa cosa. Scorpione, hai pienamente ragione a dire che non può piovere per sempre, qua non piove assolutamente, però per precauzione un ombrello è meglio sempre averlo a disposizione, chiaramente metaforico. Sagittario, se al momento l'amore non ti trova, tu cerca una bella birra fresca e così passa anche la paura. Capricorno, alzati e inizia a sorridere perché ti attende una buona giornata. Acquario, non essere sempre diffidente nei confronti delle persone, ogni tanto cerca di aprire il tuo cuoricino. Pesci, sii te stesso e se non piaci così, un caro saluto a tutti quanti.
1: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: essere bravi.
1: Coiz, ci vuole una laurea. Così terminiamo la primissima ora di questa versione estiva di Buongiorno un cane. Abbiamo un'altra con un sacco di argomenti, un sacco di cose. Soprattutto giocheremo per aggiudicare dei biglietti davvero super. Rimanete con noi. Bella.

0: Europa, Veranda e Chiesetta. Un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? L'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì!
2: Ma va! Sono andata da Ivan Team!
3: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immerso nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
4: Quando il rientro a casa sembra un miraggio, quando anche dal guidatore più tranquillo esce un
5: Ageo!
4: Arrivano loro a salvarvi, più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman.
6: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
7: Tu lascia fare, sempre polemico.
8: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise, solo su Bella e Monella.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora,
1: le 8 in punto.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
5: Buongiorno da Umberto Cascone. Dopo 5 ore di interrogatorio, Walter Lavitola ha ammesso al GIP di essere il mandante dell'attentato a Ranucci. L'obiettivo, sostiene, era di far rafforzare la scorta all'amico, ma fa rumore il no comment del legale del ristoratore sul coinvolgimento del giornalista. Resterà chiuso fino alle 2 di domani notte l'aeroporto di Catania. Non accenna dunque a rientrare l'emergenza traffico aereo sulla Sicilia. Oltre 700 i voli cancellati o dirottati su altri scali, con più di 100.000 turisti in balia dell'Etna, danni economici sopra i 25 milioni di euro. Sport agli europei di nuoto, Sara Curtis record del mondo nei 50 dorso durante la semifinale, oggi la sfida medaglia. La 19enne ha poi trascinato la staffetta 4% stile libero femminile fino all'argento, Ceccon di bronzo nei 200 dorso, Pilato nei 100 rana, a Birmingham Sara Fantini d'argento nel martello. Queste le breaking news di TGcom 24.
4: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
6: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60, 256 giga, tripla camera con sensore Sony Lithia a 249 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
7: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremo far pranzare una città intera.
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

meraviglia! Ma siamo partiti alla grande in questa seconda ora di Buongiorno Unca con me, Elisa, versione estiva. Lo sapete che Paolo Zippo è tranquillo, è in vacanza e rientrerà fra un po' di tempo. Allora ragazzi, non so se avete letto sui giornali questa cosa che sta accendendo qualche diatriba: Brooklyn Beckham, figlio di David Beckham e chiaramente della Spice Girl più amata del mondo. Beh, lui ha suscitato delle critiche recentemente perché ha fatto un bel piatto di spaghetti, però per farlo ha utilizzato l'acqua di mare e ha documentato tutto su un video social. La pratica, lo sappiamo, è rischiosa, non è che l'acqua di mare sia una cosa pulitissima, per quanto uno la cucini possa uccidere attraverso la cucina, attraverso il fuoco, l'utilizzo dell'induzione eccetera, il calore, alcuni batteri, altri rimangono, quindi non è una pratica da adottare. Chiaramente la bollitura non è che elimina tutte quelle sostanze inquinanti, microorganismi. Cioè lui è uscito nella sua barca, nel suo, non penso che fosse un catamarano, ha preso la pentola, ha riempito la pentola con l'acqua del mare e l'ha messa sul fornello. Una cosa pazzesca. Io non so voi se avete visto la scena, se avete visto il video, se volete lasciare un commento al 393 7366 170. Una cosa che sta facendo molto discutere, si sono persino scomodati alcuni esperti che hanno detto: ragazzi, non è che dovete imitare Brooklyn Beckham, se lui vuole mangiarsi la pasta così, ma non è auspicabile. Sì, sì.

dobbiamo stare anche un pochino calmi, assolutamente. Allora, stiamo commentando questa notizia: la pasta di Brooklyn Beckham, che ha voluto realizzare un bellissimo piatto con il sugo, non so cosa ci abbia messo dentro, non so neanche se l'abbia mangiata alla fine, però sta suscitando un sacco di critiche perché ha utilizzato l'acqua del mare, cioè è uscito nel terrazzino della sua nave, del suo catamarano, quello che è, ha preso la pentola, ha immerso la pentola nell'acqua e poi l'ha messa sul fornello. Allora, Rossana dice: ho letto che se l'acqua del mare la raccoglie al largo va bene, e è salata, quella in riva al mare non si deve usare, e non sappiamo perché. Beh, insomma, ci sono tantissime diatribe, si sono anche esposti gli esperti che hanno detto: l'acqua del mare, intanto quella che ha preso Brooklyn Beckham è quella che è piena anche degli idrocarburi che escono dal motore, quindi non è che vada proprio bene, e poi tra l'altro la bollitura non elimina tutti quanti i batteri, senza contare che l'acqua del mare è salata, lo sapete meglio di me, è salata, ma è 4 volte più salata del necessario rispetto a quello che noi utilizziamo per fare la pasta, no? Quindi l'acqua, quando noi la saliamo, se noi utilizzassimo l'acqua del mare andrebbe trattata, non soltanto per una questione di batteri, ma anche perché è molto più salata del dovuto. Quindi questo piatto di pasta deve essere venuto una schifezza, molto semplicemente. Non so se volete commentare la notizia al 393 736 170.

0: su Radio Belle Monella. E no, stiamo parlando di Brooklyn Beckham, che ha suscitato tantissime critiche perché ha cucinato gli spaghetti usando l'acqua del mare. Durante un video sui social ha preparato questo piattone di pasta che sembrava anche buono all'aspetto. Non so poi cosa ci abbia messo dentro, perché sapete che poi de gustibus non disputandum est, nemmeno sulla pasta. Però cosa ha fatto? Ha preso questa pentola, è andato fuori dal terrazzino della sua imbarcazione e ha preso un po' di acqua di mare, chiaramente vicino agli scarichi dell'imbarcazione. Allora tutti quanti gli espertoni hanno detto no, non si fa, perché è molto più salata di quello che ci serve, no, su un piatto di pasta. Perché? Perché è inquinata, perché ci sono dei batteri che anche con la bollitura non si sciolgono, non si disinfettano, e quindi diciamo è un'acqua contaminata. E allora vi sto chiedendo un po', stanno arrivando diversi commenti. C'è chi dice inquinata, c'è chi dice gli sarà venuto lo Square House, non lo so, gli telefoniamo fra un po'. C'è chi invece dice ma all'Isola dei Famosi in realtà facevano utilizzare l'acqua di mare per cucinare. Sono ancora tutti vivi. Sentiamo.
1: Scusate, queste diatribe, ma quando andiamo al mare e beviamo un po' d'acqua per sbaglio, moriamo tutti?
0: Ecco, qui il problema secondo me non è soltanto l'acqua di mare, ma è proprio averla presa dove escono gli scarichi della nave, che non è proprio salutare secondo me, perché esce il carburante chiaramente. Allora, se volete commentare questa notizia, 393 736 6170.

0: ospite la notte tutta da cantare, bravissimo, simpaticissimo. È uscito anche il video che abbiamo fatto io e lui sul doppiaggio. Sapete che lui è doppiatore, gli abbiamo fatto recitare una frase. Trovate tutto quanto sui social, stanno uscendo i vari contenuti della notte tutta da cantare di Jesolo in Piazza Aurora. Grazie ancora per il calore che avete dimostrato in quella serata che era molto molto molto calda. E quindi adesso noi ci prendiamo una piccola pausa, voi andate a visionare anche tutti i contenuti che pubblichiamo sui social di Bella e Monella, sia su Instagram che su Facebook. Piccolo break e torniamo.
1: Radio Bella e Monella. Buongiorno.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il Maxibon Nestlé classico o pistacchio, 6 gelati, 554 grammi, è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: L'app Bella e Monella è piena di novità, eventi, concerti e tanto altro da scoprire. Tanto altro da scoprire. Cosa aspetti? Scaricala!
6: Fuori tutto da Orizo. Calzature e accessori per il trekking e il tempo libero scontati fino al 70%. Con la promo più prendi meno spendi hai uno sconto extra fino al 10%. Qualità e 40 anni di storia li trovi da Orizo Factory Outlet a Montebelluna e su orizo.it.
7: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
8: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
9: In Famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In Famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In Famiglia, dove la vita si racconta.
10: È quando suona la sveglia che esordisci con
11: Buongiorno Unca!
10: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
11: Non potete perdervelo!

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
2: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
1: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide.

0: gli anni. Su Bella e Monella, Bella e Monella, Bella e Monella.
1: Lo so che le avete cantate tutte e tre, Jovanotti con O Vita Baby K, con Da 0 a 100 e poi Eros Ramazzotti, Cose della Vita. Che terzina, ragazzi, giusto giusto per questo giovedì mattina.
0: Bella e Monella, ed ora su Bella e Monella, Bella e Monella, si gioca con...
1: Giochiamo con il Parco delle Grotte di Oliero. So che stavate aspettando il gioco, stavate aspettando di aggiudicarvi questi biglietti. È un parco meraviglioso, tra l'altro da quelle parti si sta freschi, si sta benissimo, quindi è ideale anche per la calda stagione. Cosa dovete fare per aggiudicarvi i biglietti per il Parco delle Grotte di Oliero? Oliero, Val Brenta, provincia di Vicenza, una bellissima giornata vi invitiamo a passare. E allora cosa dovete fare? Al mio via, al 393 73 66170 mi inviate un bel messaggio, questa volta soltanto audio, in cui con tanta enfasi mi dite: Grotte di Oliero, ci vado io! Facile! Grotte di Oliero, ci vado io! Questa è la frase che dovete pronunciare al 393 73 66170. Siete pronti per giocare? Al mio via! 3, 2, 1, via! Radio

0: capolavori della musica italiana. Franco Battiato dal 96 con La Cura. Noi intanto abbiamo giocato per il Parco delle Grotte di Oliero, abbiamo aggiudicato i due ingressi anche oggi e quindi tanti ascoltatori andranno sicuramente a divertirsi e a rinfrescarsi un pochino da quelle parti. Brave loro che sono state velocissime, eccolo qui.
1: Grotte di Oliero, ci vado io!
0: Senti che enfasi, bravissime, vi siete aggiudicate i biglietti per le Grotte di Oliero. Adesso inviate tutti quanti i dati, altrimenti non riusciamo a mandarvi alle Grotte di Oliero. Quindi forza e coraggio, giocheremo anche nelle prossime ore, tra l'altro ricordo proprio con Monica intorno alle 9:45 giocheremo con Cadoro, che vi dà la possibilità di aggiudicarvi un buono spesa del valore di 100 euro. Vi spiegheremo tutto fra poco.
2: Radio Bella e Monelli, state tutta da cantare. Non ho bisogno.

0: per sentire un senso di te su Radio Belle Monella, ora un consiglio per voi. Sì, perché si avvicina Ferragosto, grigliate con gli amici, cene con i parenti, pranzi meravigliosi, e manca sempre qualcosa, perché se uno guarda la dispensa all'ultimo minuto, proprio la mattina di Ferragosto, si accorge che manca il pane fresco, che manca la bottiglia di vino, che manca qualsiasi cosa. Dove andare? Cosa fare? Prix sabato 15 agosto è con voi, è aperto fino alle ore 13, quindi fatevi furbi, andate da Prix, andate a comprare le ultime cose anche il 15 agosto fino alle ore 13, approfittatene.
1: Radio Bella e Monella.

0: Gaia con Bossa Nostra, siamo in chiusura di Buongiorno Unca, di questa puntata che ritornerà poi domani per il grande venerdì. Fra pochissimo io rimango e arriva invece anche Monica Morgan, quindi vi aspettiamo a fra poco.
1: Bella e Monella, estate tutta da cantare.
2: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
3: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Bella e Monella.
4: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
3: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800 651 651.
5: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
6: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì!
7: Ma va! Sono andato da Ivan Team!
8: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.

0: cantare. Ora, le 9.
1: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
2: Buongiorno da Umberto Cascone. Walter Lavitola confessa di essere il mandante dell'attentato a Ranucci. Il suo legale non commenta sul coinvolgimento del giornalista. Gelo dei familiari di Moro, Falcone e Borsellino per il post in cui il conduttore si accosta alle vittime delle stragi. Fratelli d'Italia, paragone ignobile. Chiuso fino alle 2 di domani notte l'aeroporto di Catania per l'eruzione dell'Etna. Oltre 100.000 i turisti da giorni in balia del vulcano. Più di 700 i voli dirottati o cancellati. Danni economici sopra i 25 milioni di euro ed è polemica politica sulla gestione dell'emergenza da parte della regione. Sport, Sara Curtis, record del mondo nei 50 dorso durante la semifinale agli europei di nuoto. La 19enne ha poi trascinato la staffetta 4% stile libero femminile fino all'argento. Calcio, il Paris Saint-Germain vince la Supercoppa UEFA per 2-1 contro l'Aston Villa. Queste le breaking news di TGcom 24.

0: italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre. E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri Gotek Plus e Gotek Premium, doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da Soft Ergo, idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
3: Bella e Monella.

0: buon giovedì il 13 di agosto, ormai siamo lì con il weekend di Ferragosto che sta arrivando, lo Yuhu. Sentite? No, state lavorando anche voi, sì, Yuhu. Bene, fate finta che lo state sentendo, bene.
1: Beh, vi raccontiamo questa storia a proposito di lavoro, no? Massimiliano Accetturo, 56 anni e di Rocchetta Sant'Antonio, quindi provincia di Foggia, usa il cavallo come mezzo di trasporto per andare a fare la spesa, per andare al lavoro, per andare a fare sport. Lui invece che l'auto, perché ha detto l'auto mi costa tantissimo, sì, il gasolio alle stelle eccetera, certo, io prendo il cavallo.
0: La cavalla Maya, che è il suo cavallo, perché lui ha vissuto molti anni a Rimini, poi è tornato a vivere nel suo paese natale, appunto in provincia di Foggia, dove ha lo spazio chiaramente per tenere il cavallo, la stalla e quant'altro, appassionato, no, per famiglia, anche sono allevatori di cavalli, ne hanno 8, ma lui con la cavalla Maya ci va dappertutto, capito? Perché quella, sì, lei è abituata anche al traffico, al casino, quindi lui gira a bordo, capito? A cavallo di Maya, e con Maya ci va dappertutto. Ora io vorrei capire quando il signor Massimiliano mi va dal dentista, che è tra le cose che fa col cavallo, come me la parcheggia la cavalla Maya, perché non è che dappertutto ha il posto dove attaccare, capito, le redini del cavallo, cioè
1: al posto della bicicletta,
0: e poi quella sta la buona e tranquilla finché lui è su al dentista un'ora,
1: sarà addestrata, non lo so,
0: ho capito, ma insomma
1: probabilmente
0: mi sembra improbabile,
1: ci va anche al lavoro ci starà 8 ore e la cavalla Maya sta lì ad aspettarlo.
0: Ma cara, poveretta, ma avrà fame, siete ragazzi?
1: Beh, no, le daranno tutti i sostentamenti necessari, sicuramente sta bene, lui è un appassionato di cavalli, ne ha 8, quindi li conosce molto bene.
0: Insomma ragazzi, mezzi di trasporti alternativi alla macchina, se non usaste la macchina,
1: sì,
0: quale mezzo, vale tutto, però che sia reale,
1: sì,
0: quale mezzo di trasporto usereste?
1: Sognate in grande.
2: Radio Bella e Monella. Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro. Credimi se puoi, credimi se vuoi.

0: 13 Pietro con Uomo che cade. Allora tra poco c'è anche la canzone che fa, dovete chiedercela cantandone un pezzettino in un messaggio vocale che ci potete inviare via WhatsApp o via Telegram. Salvatevi il numero di Radio Bella e Monella, che è il 393 7366170. Cantateci un pezzettino di quella canzone italiana che volete sentire e noi fra 5-6 minuti ve la facciamo ascoltare. Prima però si parla di mezzi di trasporto alternativi.
1: Sì, siamo partiti da questa notizia di questo signore Massimiliano di Rocchetta Sant'Antonio, provincia di Foggia, che per fare tutte le sue commissioni, compresa andare al lavoro, utilizza il cavallo perché dice l'auto costa tanto. Allora vi stiamo sottoponendo un po' lo stesso quesito, cioè se doveste utilizzare un mezzo di trasporto alternativo per fare le vostre commissioni, anche per andare in vacanza o per andare al lavoro, al posto dell'automobile, che cosa vi piacerebbe usare? Potete sbizzarrirvi anche con la fantasia.
0: A me piacerebbe poter girare in bicicletta, cioè essere a portata di bicicletta col lavoro. Chiaramente non è possibile perché lavoro a 60 km da casa, quindi insomma si potrebbe fare, ma sarebbe un po' complicata la faccenda. Tu?
1: Io sceglierei una bella gondola. Non è possibile perché le strade sono di cemento, però arrivare con la gondola lo trovo così bello, così romantico.
0: Sarebbe bello, ragazzi. Voi invece?
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393 7366170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.
3: Sotto gli occhiali, facciamo i ricchi, non siamo umani. Sopra i jet, troppe missioni.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: deciso con agitare Coca-Cola, allora non doveste usare l'automobile. Quale mezzo di lavoro alternativo e di trasporto alternativo vi piacerebbe usare per andare al lavoro, comunque per spostarvi?
1: Se non dovessi usare l'auto, scrive Silvia, lavoro ci andrei a piedi, per mano con Tananai, lei sogna in grande. Oh, scherzi a parte, dice.
0: Scegliere.
1: Mi sarebbe sempre piaciuto potermi muovere con il roller blade.
0: Ah, vedi?
1: E lì si fa anche un bel po' di moto, eh.
0: Certo, roller blade bello.
1: Sì, mi
0: sì,
1: piace.
0: Sì, sì, ci piace come
1: mi hai
0: alternativa.
1: Convinta.
0: Siamo con te, poi.
1: Poi abbiamo, io andrei in giro con una mongolfiera. C'è il silenzio magico mentre si vola lassù. Quindi uno inizia la giornata, prende la mongolfiera.
0: E va, e Ivana, va. Tutti a bordo con Ivana e andiamo. Sai che è una cosa che non ho mai fatto, la mongolfiera.
1: È bellissimo.
0: Adesso la metto nella lista delle cose da fare.
1: Sì, sì, vengo sì, anch'io sì. Con te.
0: Vieni con me, andiamo tutti in mongolfiera. Se sapete di qualcuno che fa viaggi in mongolfiera da queste parti, fateci sapere che li chiamiamo subito. Ma sentiamo la canzone che fa.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
3: Ciao Radio Bella e Monella, vorrei ascoltare la canzone che fa. Seguendo una libellula in un prato, buongiorno che avevo rotto col passato, quando già credevo di esserci riuscito, sono caduto. Il grande Lucio, grazie mille.

0: alternativo alla macchina quale scegliereste?
1: Però Ivana, lei dice dovete fare assolutamente il viaggio in mongolfiera, io l'ho fatto in Cappadocia, magica, è lì, grazie,
0: Ivana,
1: bellissimo.
0: Allora, noi potremmo anche adesso partire per la Cappadocia, ma voi restate senza tutte e due, fino a mezzogiorno non c'è nessuno, domani siete da soli.
1: Trasmettiamo dalla mongolfiera.
0: E va bene, se per voi va bene, adesso chiediamo
1: partiamo
0: a Marco
1: subito.
0: Baxo e andiamo subito, vai.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta di semola Boiello, 500 grammi, è a 79 centesimi. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.
6: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
7: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
8: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
9: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
10: Perché Nova, del gusto è la prova.
11: Scopri One Sweep 90 di InOnce, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. One Sweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri One Sweep 90 su i-once.com. InOnce è un brand del gruppo Eureka SPA.
12: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. Trasporto e montaggio gratuiti e paghi da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
13: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
14: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
2: Solo un poco di zucchero alla fila.
3: Antonello Cerri suona Italiamo.

Ora su Belle Monelle c'è questo bel programma, si chiama Italiano. E lei è Antonello Cerri. Musica italiana di oggi e di ieri. Come fosse ispirata da Dante Alighieri. E si è fatto pure la rima, via.

0: La pillola di Italiamo con il nostro Antonello Cerri che ha scelto per noi.
1: Vabbè, guarda, ho sentito It's My Life, intanto sai che mi gaso a bomba insieme a comandare con un bel mashup, Rovazzo e Bon Jovi, poi Giovanotti con Un raggio di sole dedicato a Monica e DJ Matrix e tanti altri con Twerco sulla Tecno.
2: Tutta da ballare.
0: Che ci piace sempre tanto. Allora, noi due principesse, capito, siamo qui ad aspettare che venga il signor Massimiliano con il cavallo a prenderci per un caffè, che sarebbe molto bello. In mancanza di questo, qual è il mezzo di trasporto alternativo vostro che vorreste usare?
1: Intanto auguri a Gaia che fa 15 anni e ci ascolta sempre. Auguri, auguri, auguri.
0: Buon compleanno.
3: Buongiorno Radio Bella Monella, mi piacerebbe se avessi costruito la macchina un deltaplano.
0: Un deltaplano, bello, mi sembra una cosa carina anche da parcheggiare, bella comoda. Poi
1: allora lui ha vinto tutto.
0: Sentiamo.
1: E vedrai che arriva dritto anche al tuo cuoricino.
0: Ho paura. Monella,
4: buongiorno, sono ereditario, sono Giovanni Andrietto. Se io potessi viaggiare con l'immaginazione o con la fantasia, userei le rene di Babbo Natale.
0: Sì, il mio preferito della vita, ragazzi, assolutamente. Allora, tra poco giochiamo con gli amici di Cadoro, tutti pronti?
5: 393 73 66 170 e

0: 4, ragazzi, siamo pronti a giocare con Cadoro.
1: Esattamente, siamo pronti soprattutto perché il premio è davvero molto ghiotto, 100 euro di buono spesa, e quindi dovete impegnarvi, ma facciamo partire la sigla.
2: Ti sento al centro e mentre parlo al banco, dalla cassa esce un canto.
0: Della canzone di oggi era questo, ma noi ve lo facciamo anche risentire perché sapete che domani dovrete mettere insieme tutti e 5 pezzi della canzone che vi abbiamo fatto sentire nel corso di queste mattinate, quindi lunedì, martedì, mercoledì, oggi c'è un altro pezzettino, domani ci sarà l'ultimo pezzettino, poi chi di voi ce lo canta in modo corretto vince il buono spesa del valore di 100 euro. Vogliamo farlo risentire?
1: Attenzione, alzate il volume della radio.
2: Ti sento al centro.
1: Non è facile, ma voi siete bravissimi. So che avete già preso tutti i pezzettini. C'è chi anche ieri ci ha mandato qualche anteprima, qualche cosa. Domani faremo i conti.
0: Sì.
3: Salvati questo numero 393.

0: agli amici di Cadoro, domani grande finale del gioco con l'assegnazione anche del premio.
1: Intanto stiamo parlando di mezzi di trasporto. Lui dice: beh, mio nonno un tempo si spostava con il carro, non con il calesse, trainato da un mulo, da un asino, non ricordo bene. Alla domenica ci andava anche a messa, ma non era l'unico. Poche
0: auto. E dove lo parcheggiava?
1: Il carro? Non lo so. Bei tempi, comunque, dice.
0: Cioè, perché c'è gente che veramente l'ha usato fino a non tantissimi anni fa, no? Specie nei paesi magari più piccoli o i più anziani. Ma dove lo parcheggia? Cioè, già adesso, capito? Con un'automobile fai fatica. Tu immaginati arrivare a messa, per esempio, e avere il carro. Cioè, dove lo metto?
1: È nel parcheggio, non lo so.
0: Per traverso.
1: Una volta avevano i posti, le staccionate dove uno legava. Oggigiorno è un po' più complicata
0: la situazione. Quell'asinello.
1: Ma quanto bucolico!
0: Che carino, vero?
2: 393 73 66 170.

0: ragazzi, noi che stiamo immaginando, voi che ve ne andate al lavoro, chi in mongolfiera, chi con le renne di Babbo Natale, chi con il calesse, capito?
1: Chi ci scrive in aereo direttamente.
0: In aereo,
1: due secondi, tic e tac.
0: Un attimo. Problema un attimo di atterrare, ma anche lì, se parcheggi il calesse mi atterri anche con l'aereo, che problema c'è? Cioè, arriva quell'altro con le renne di Babbo Natale.
1: Quello ha vinto
0: tutto. Siamo noi.
1: Basta, le renne di Babbo Natale,
0: ragazzi,
1: hanno vinto tutto.
0: Io che ho detto la bici sono la più scappata di casa di tutti, voglio dire, cioè nel senso proprio poche idee, capito? Che peccato.
1: Siamo arrivati ormai alla fine, sì, c'è gente che si sta prendendo avanti, ricordo che domani, sì, domani ultimo giorno per Cador e quindi tireremo le somme e vedremo chi si aggiudicherà questo buono spesa del valore di 100 euro.
0: Ciao Eli, grazie.
1: Ciao.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila.
4: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video.
5: Musica vera.
4: Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
6: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
4: Scopri One Sweep 90 di InOne, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Fiori di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. Grazie alla tecnologia elettrica di ultima generazione e alle batterie al litio ad alta efficienza, garantisce massime prestazioni e consumi ottimizzati. Potente nella raccolta della polvere, intelligente nell'utilizzo dell'energia. One Sweep 90. Energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. E-Once, Smart Green Always On. E-Once è un brand del gruppo Eureka SPA.
7: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things to
8: come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
7: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
8: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.

0: botta da cantare.
1: Ora, le 10 in punto.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Bella e Monella.
5: Buona giornata. La polizia di Stato di Padova ha effettuato un blitz nei campi nomadi di via Camanzoni, via Guizza, via Mortise, via Madonnina. I poliziotti hanno cinturato il perimetro dei campi e proceduto agli accertamenti su persone e mezzi. Sequestrata e refurtiva di valore. Nell'area di via Guizza è individuata una base logistica per la ricettazione di materiale di rame. Le persone identificate sono state 83, tra queste 15 minori, in buona parte già aggravate per reati contro il patrimonio o per violenza e resistenza pubblico ufficiale.
6: Nuovo bando dedicato agli empori della solidarietà del Veneto. Il bando ha approvato i criteri per la presentazione e la selezione delle progettualità della rete regionale per l'annualità 2026-2027, stanziando complessivamente 1.010.672 euro per garantire la continuità delle attività dei 30 empori della solidarietà presenti sul territorio veneto dal 1 settembre 2026 al 31 agosto 2027.
5: Un Canadair dei vigili del fuoco per estinguere un incendio a Miane nel Trevigiano ha dovuto dirottare la propria missione su Jesolo come punto di riferimento per l'acqua del carico previsto, dato che il più vicino lago di Santa Croce nel Bellunese presentava una profondità troppo ridotta a causa della siccità.
6: Grazie per l'attenzione prestata, a risentirci alla prossima edizione.

0: Vale.
1: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
2: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
1: Brava Samira!
2: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
1: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
2: Riso Flora, non scuoce mai.
3: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: pronta da cantare in questo bel giovedì mattina 13 di agosto. Ragazzi, siamo pronti anche ad affrontare questa oretta insieme. Tra poco una occhiata alle notizie di questa mattina. Giocheremo insieme con il vero o falso. Abbiamo anche la canzone che fa. Mandateci già il vostro audio in cui cantate un pezzettino di quella canzone che avete voglia di sentire stamattina al 393-7366-170 via WhatsApp o Telegram, come volete. Tra poco le ascoltiamo insieme.
1: 393-7366-170 è il numero per interagire con Radio Bella e Monella. Bella e Monella.

0: Tra poco, ragazzi, ci occuperemo della canzone che fa prima, però parliamo di cambi look dolorosi. È successo questo, l'hanno pubblicato, l'avete già parlato? No?
1: No.
0: Ti ho visto preoccupata.
1: Sì, preoccupata perché poveretta, un disastro.
0: Sì, cioè voleva rasarsi i capelli. Questa famosa cantante italiana ieri è andata con una foto, no? Come si fa quando non c'è la roba che non devi fare mai nella vita. Però hai questa idea, prendi questa fotografia, vai dalla parrucchiera e dici: mi fai i capelli così? Quella poveretta cerca di farteli così in qualche maniera. Ovviamente nel 90% dei casi è molto difficile che siano uguali a quelli della foto, no?
1: Beh, anche perché una foto solitamente uno guarda, ci sono delle luci particolari, delle sfumature particolari, il capello della star magari non è il tuo stesso capello e quindi le cose sono infattibili,
0: ben diverse. E quindi lei ieri era là che voleva rasarsi i capelli, ha fatto questo video col rasoio in mano, quello che si usa, no, per rasare la testa, mentre cantava una canzone di Britney Spears che nel 2007 ha fatto la sua roba e si è rasato i capelli, sì, in diretta, perché era, non le piaceva, insomma, anche perché non stava benissimo, ma insomma, ok. Dopo vi diciamo chi è questa artista, prima però vi chiediamo: vi è mai successo di avere i capelli fatti non come volevate voi? Vi è mai capitata questa tragedia?
2: Bella e Monella è la radio tutta da cantare, la canzone che fa. Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa. Partecipare è facile, ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone.

ora su Bella e Monella la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: come volevate voi?
1: Buongiorno ragazze. Allora, io ho sempre avuto i capelli lisci di mio di natura. Qualche anno fa decido di provare a fare una permanente per cambiare. Il problema è che il giorno successivo parto da Piacenza e arrivo fino a Catania la moto. Pertanto, indossando il casco, sudando e quant'altro,
0: sulla permanente,
1: arrivo a Catania e ho un ammasso di lana indistricabile. E ho dovuto tagliare i capelli, ma tanto, perché i miei capelli erano lunghi fino al fondo della schiena e ho dovuto fare un poco meno di un caschetto.
0: Mamma, ragazzi.
1: Ed è stato un dramma. Mai più. Me li tengo lisci, va bene così. Buona giornata a tutti, Erika da Fratto.
0: Ciao Erika, mamma mia ragazzi, ma che disastri.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa...
3: Buongiorno Radio Bella Monella, mi mettete la canzone Carmela Carmela mi fotte la testa, Carmela Carmela, per il compleanno di mia figlia Gaia che oggi compie 15 anni, ciao!
4: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa, faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata, m'ha detto sali sali sali su, dammi un secondo.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: avventure con i capelli tante. Michela Di Maser dice: una volta mi è successo di andare a fare come sempre le mesh, precisiamo che io sono una insomma molto precisina per il biondo, beh sono uscita arancione, mi sono messa a piangere, praticamente ha dovuto farmi scura e rifare qualche mesh per non trovarmi senza capelli. Alle 16 sono andata a casa l'una di notte, non uscivo in quelle condizioni, uno shock. E purtroppo a volte succede, capito? Capita, i capelli sono imprevedibili, le cose succedono. Meno male che siamo tutti qua a raccontarlo. Torniamo tra poco e si gioca.
1: Radio Bella Moneta, tutta da cantare.
2: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavapavimenti Hoover HV5, due rulli per una doppia pulizia in metà tempo a 199 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
6: Radio Bella e Monella, ovvio!
7: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
8: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
9: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
10: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
9: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
10: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
11: Hit Universal Fun.
12: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
13: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora. Gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
14: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348 477 3001.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
15: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
16: Stessa storia, stesso posto, stesso va.
17: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide.

0: gli anni. Su Bella e Monella. Bella e
1: Monella. L'appuntamento con la pillola degli anni e il nostro super selezionatore che è andato a pescare per noi, Frede Palma Namena, con D'estate non vale, Bobo Vieri, Nicola Ventola e Lelia Dani, Una vita da bomber e Negramaro con Estate.
0: Bella e Monella.
1: Estate, La vita da bomber, ragazzi, sono due robe che vanno proprio a pari passo. D'estate poi non

0: tappe dei live di Bella e Monella, che arriverà, ve lo anticipo già, sabato 22 agosto saremo alla Sagra di San Sebastiano al Colle Umberto, ma dopo vi do tutti i dettagli per bene. Parliamo anche di tutti i nostri team che sono operativi come sempre per farvi compagnia e farvi divertire e cantare. Ma adesso giochiamo con il vero o falso di oggi. In palio c'è una discesa rafting con gli amici di Ivan Team. Siamo a Solagna in provincia di Vicenza, 5 minuti da Bassano del Grappa, 7 giorni su 7 Ivan Team vi aspetta con le discese sul fiume Brenta con i loro gommoni gialli. A partire dai 3 anni in su tutti possono fare rafting e oggi vi regaliamo una discesa, la regaleremo al primo alla prima di voi che indovina la sequenza corretta dei veri o falsi di oggi. Vado con le news. Notizia numero 1, parliamo dello stilista Domenico Dolce, che a quanto pare ha tagliato e confezionato da solo il suo primissimo capo d'abbigliamento a 6 anni, un paio di pantaloni da uomo in miniatura. Sarà vero, sarà falso? Notizia numero 2, si parla di Alfred Hitchcock, per la proiezione, la prima proiezione di Psycho nel 1960, aveva assolutamente vietato di far entrare gli spettatori in sala a film iniziato, indipendentemente dal loro status sociale, dalla prenotazione o dal possesso dei biglietti VIP. Sarà vero, sarà falso? Notizia numero 3, parliamo di Ron. All'inizio degli anni 70 fu Gaetano Curreri a convincerlo a cambiare nome e ad abbandonare il suo nome di battesimo, giudicato troppo lungo, per adottare lo pseudonimo Ron. Sarà vero, sarà falso?
1: Salvati questo numero 393.

0: Gemelli diversi con musica. Allora ragazzi, non era facile oggi, ma ce l'avete fatta. Abbiamo anche dei vincitori. Andiamo subito a scoprire quali erano le risposte corrette. Allora, è vero che Domenico Dolci ha confezionato il suo primo capo d'abbigliamento da solo, un paio di pantaloni da uomo in miniatura a 6 anni, perché la sua famiglia possedeva una boutique di tessuti e quindi lui aveva già imparato come si faceva, viveva in mezzo a questa meraviglia, no? Questi capolavori, e già da piccolo aveva confezionato i suoi pantaloni. Quindi la prima era vera. Vera anche la seconda: Hitchcock pretese di non far entrare nessuno dall'inizio della proiezione in poi a vedere i suoi film, perché aveva rivoluzionato il modo di fare cinema mettendo un colpo di scena a metà del film. Quindi, per preservare intatto l'emozione, il crescendo dell'emozione, la regola era questa: non si poteva entrare se il film era cominciato. Quindi vera anche la seconda. Falsa l'ultima, perché il nome d'arte di Ron non è stato suggerito da Gaetano Curreri, ma da Lucio Dalla, che disse a Rosalino Cellamare: non ti puoi da vecchio chiamare Rosalino sul palco, quindi dobbiamo trovare un altro nome. Andarono dai discografici della RCA, che era la loro casa discografica, insieme scelsero Ron, che fu una scelta abbastanza casuale. Quindi da lì venne Ron, non da Gaetano Curreri. Quindi vero, vero, falso. Complimenti ai nostri vincitori di oggi che ci stanno mandando i dati e si godranno questa bellissima discesa di rafting.
1: Radio Bella e Monelli, state da cantare.

0: Gabi Silvestri, Gazzè con L'amore non esiste. Esistono invece le grandi feste firmate Radio Belle Monella, sabato 22 agosto alle 21. Arriviamo con gli anni alla sagra di San Sebastiano a Colle Umberto in provincia di Treviso con Andy Mancusola, Dall'Anni e Sara Manea. Sabato 29 agosto, bella disco, arriva a Street Formita, Sernaglia della Battaglia dalle 21 con in console Andy Mancuso, Paolo Zippo e la Dall'An. Due grandi eventi, mi raccomando, non mancate.
1: 393-73-66-170 è il numero per interagire con Radio Bella e Monella. Bella e Monella.

0: il segnale orario, torniamo tra poco.
1: Radio Bella e Monelli, state tutta da cantare.
2: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Bella e Monella.
3: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
2: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800 651 651.
4: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte, dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila.
5: In Famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In Famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In Famiglia, dove la vita si racconta.

0: 11 e un minuto.
1: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
2: Una buona giornata dalla redazione e ben ritrovati all'ascolto delle ultime notizie del nostro territorio. Un incendio sta interessando da ieri una vasta area di bosco sul Monte Formiga tra Crespa d'Oro e Selva di Progno, a cavallo delle province di Vicenza e Verona. Le fiamme sono partite dalla località di Campo Fontana sui Lessini per poi svilupparsi verso il basso.
3: Dal 1 marzo al 31 luglio i reparti della Guardia di Finanza di Vicenza hanno eseguito 47 interventi dedicati ai prezzi dei carburanti. In 14 casi sono state riscontrate violazioni, la parte più consistente riguarda gli obblighi di comunicazione. In 9 controlli sono infatti emersi irregolarità nelle informazioni che i gestori devono trasmettere al Ministero delle Imprese del Made in Italy, altri hanno riguardato direttamente la pubblicità e la corretta indicazione dei prezzi al consumatore.
2: Due operatori sociosanitari della casa di riposo di Vittorio Veneto di 65 e 59 anni con piccoli precedenti di polizia sono stati sospesi dal servizio perché maltrattavano e insultavano gli anziani ospiti. Gli abusi sono stati registrati dalle microcamere nascoste dal NAS dei carabinieri. Altre 8 persone sono indagate. Sarebbero state a conoscenza dei fatti ma non avrebbero parlato.
3: Si conclude qui il nostro giornale radio. Grazie per averci seguito.

0: all'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Bella e Monella, tutto.

0: darvi tanti giochi da fare insieme. In quest'ora, ragazzi, ci aspettano un sacco di emozioni anche, ma soprattutto ci aspetta tra pochissimo la canzone che fa. Quindi cantateci via messaggio vocale su WhatsApp o Telegram quella canzone, un pezzettino di quella canzone italiana che avete voglia di sentire, e noi ve la facciamo ascoltare. Il vostro momento, potete mandarci anche subito il messaggio in cui cantate un pezzettino di questa canzone. Noi fra una decina di minuti, un quarto d'ora circa, poi ve la facciamo ascoltare. Tra poco diamo un'occhiata anche alle ultimissime notizie uscite sui giornali.
1: 393 73 66 170 è il numero.

0: Claudia Bellamonella tutta da cantare. Allora parliamo anche di felicità stamattina. Molti sono felici perché iniziano le vacanze, sono in viaggio verso qualche destinazione bellissima, semplicemente magari sono a casa che stanno facendo i fatti loro, quella roba lì che rimandavi da un sacco di tempo, no? Stai magari dando il colore, stai imbiancando, stai togliendo le tende, stai sistemando il giardino, che ne so, sistemando la macchina. Insomma, molti usano le vacanze anche per fare quei lavori che durante l'anno ti viene un po' difficile, no? Per via del tempo riuscirà a fare. Quindi anche quello, raga, buone vacanze, buon riposo a quelli che si riposano e buon lavoro a quelli che come noi invece sono sempre operativi anche in questo periodo. Ma parliamo di felicità. Si sa che nel nord Europa, a quanto pare, ma li hanno proprio certificati, ci sono i popoli più felici al mondo e ci sono una serie di tecniche che ti aiutano ad arrivare a questa felicità. Tra poco parliamo di una di queste, il Lagom, che detto così sembra una roba un po' così estrema, invece Lagom è una roba molto bella che tra poco vi raccontiamo. Intanto continuate a mandarci la canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: d'amore a Radio Bella Monella, tutta da cantare. Monica Morgan con voi, si parla di questa tecnica del Nord Europa, Langham, che vi permette di essere felici, ragazzi. Che cos'è Langham? In realtà è una roba antichissima, nel senso già ne parlava Aristotele, capito? Un bel po' di tempo fa, quel proverbio che dice, quel modo di dire che dice la virtù sta nel mezzo, è un po' quello che ci racconta questa tecnica, che non è una roba con delle regole da seguire, ma è piuttosto un modo di affrontare la vita concentrandosi su quello che vi serve davvero, sia nella vita magari personale che nella vita lavorativa. Dare priorità all'essenziale, cioè avere abbastanza e fermarti sull'abbastanza, non fare di più ma fare meglio. Questo è il principio che sta alla base di questa filosofia che insegna la via di mezzo, cioè né troppo né troppo poco, la giusta misura. Ci sono una serie di suggerimenti che vi aiutano a raggiungere questa giusta misura e tra poco ne parleremo. Prima però accontentiamo una delle nostre ascoltatrici che ci chiede una canzone, ovviamente tutta da cantare.
1: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
2: Ciao donne, vorrei ascoltare la canzone che fa. Tu cosa fai questa sera? Anche se mi manchi, spero di non incontrarti mai più per una vita intera. Ciao.

0: fa capire quando è abbastanza, cioè né troppo né troppo poco, un po' quella che Aristotele diceva, no? La virtù che sta nel mezzo. Tra poco, due o tre principi su cui si basa questo modo di vivere, ne abbiamo trovati cinque in realtà, per vivere bene e invecchiare anche in salute, insomma, ti danno due o tre consigli che secondo me sono robe che possiamo fare un po' tutti quanti. Tra poco prendete carta e penna che ve li segnate.
1: Radio Penna e Moneta, tutta da cantare.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
5: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
4: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
5: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
4: È buonissima.
5: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
4: E per risotti cremosi?
5: Anche. Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
6: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
7: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila.
8: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video.
9: Musica vera.
8: Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
10: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo, oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
11: Il tetto tiene ancora.
12: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
13: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
14: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
15: Non perdete tempo, per favore.
16: Solo un poco di zucchero, la pila va giù.
17: Antonello Cerri suona Italiamo.
18: Italiamo.
19: Italiamo.
17: Italiamo. La grande festa italiana.
15: Vogliamo cominciare?

0: pillola di Italiamo con il nostro Antonello Cerri, che è andato a prendere Neck con la Shakira, Elisa con Luce, Giorgia e Vasco Rossi, tutti insieme, tutti rigorosamente da cantare, così come facciamo noi qui a Radio Belle Monella. Sapete che la nostra regola è ufficialmente sempre questa:
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Stavamo parlando di questa bellissima abitudine dei popoli del nord Europa, la regola che ci aiuta a trovare la via di mezzo, a essere più contenti. Langham si chiama, che segue una serie di principi. Allora, troviamoli insieme, scriveteveli, raga, che vi risolviamo la vita tutto quanto qua in 5 minuti su Belle Monella stamattina. Allora, uno, dare priorità a quello che conta davvero. Fare di più non significa fare meglio, ragazzi. Meglio suddividere i problemi in passi misurati ma concreti e gestibili. Poi, concedetevi un momento di pausa durante la giornata. In Svezia c'è per esempio la pausa caffè svedese, no? Con la fettina di torta, perché il riposo è importante e fa parte dell'equilibrio. Tre, mantenere il contatto con la natura. Quindi camminare, fare escursioni, stare un po' di tempo fuori all'aria aperta vi fa bene. 4. Seguire un'alimentazione semplice, locale e senza sprechi è la cosa migliore, come sempre. 5. Coltivate la gratitudine, essere grati per quello che abbiamo, per quello che arriva, senza sottolineare le mancanze, quindi godersi quello che si ha, né troppo poco né troppo. È un modo per, secondo loro, vivere bene e invecchiare in salute. Anche, per esempio, ogni sera scrivere 3 cose per cui sentirsi riconoscenti dopo quella giornata lì, no? Un altro dei trucchi per riuscire a essere grati in modo migliore. Langham si chiama questo modo di vivere e di pensare, che arriva dal nord Europa.
2: 393 73 66 170 e

0: Tommasini con Ti vorrei, 11:46 minuti ragazzi, salutiamo anche tutti quanti i nostri amici che ci ascoltano dai supermercati Prix, sono sempre in tantissimi ad essere collegati con noi e Prix sabato 15 agosto, il giorno di Ferragosto vi aspetta perché tutti quanti i punti vendita Prix saranno aperti fino alle ore 13. Prix, fatti furbo, vieni Quix.
1: Radio Bella e Moneta, tutta da cantare.

Veneto. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

0: Benji e Fede con Dove e Quando. Ragazzi, le nostre feste, l'abbiamo detto, sabato 22 agosto saremo alla Sagra di San Sebastiano con Lomberto, con Sara Manella, Dall'Anne e Danny Mancuso. Sabato 29 agosto arriviamo a Sernaglia della Battaglia allo Street for Meet con la Dallan, Paolo Zippo e Dandy Mancuso, e poi torna anche quest'anno il grandissimo appuntamento con il Palio di Montebellone, il Palio Tutto da Cantare. Lì arriviamo giovedì 3 di settembre alle 21 con me, Thomas Menegazzi. Tutte le contrade che si sfideranno anche quest'anno saranno una battaglia durissima, e con dei super super ospiti speciali che presto vi racconteremo. Quindi appuntamento anche quello da segnarsi, giovedì 3 di settembre, il Palio Tutto da Cantare con noi di Bella e Monella.
1: Radio Bella e Monella.

0: Simonella che proseguono anche per tutto agosto. Come detto, ragazzi, noi vi molliamo banco un secondo, figurati, ci siamo sempre, siamo sempre live, siamo qui a farvi compagnia tutti i giorni, saremo qui a Ferragosto, saremo qui anche nelle prossime giornate, quindi grazie come al solito per seguire con tanto affetto Radio Belle Monella, noi ci siamo sempre. Tra poco l'arrivo anche di Damiano ed Eleonora.
1: Bella e Monella,
2: estate
1: tutta da cantare.
3: Fuori tutto da Orizzo. Calzature e accessori per il trekking e il tempo libero scontati fino al 70%. Con la promo più prendi meno spendi hai uno sconto extra fino al 10%. Qualità e 40 anni di storia li trovi da Orizzo Factory Outlet a Montebelluna e su orizzo.it.
4: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle a Palmanova, Torri di Quartesolo, Eolo.
5: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
6: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
7: Per la tua pubblicità scegli Radio Belle Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: ascoltare.
1: Ora. Tra un minuto e mezzogiorno.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
5: Una buona giornata da Mattia Venini. Voli ancora nel caos in Sicilia per l'eruzione dell'Etna. L'aeroporto di Catania rimarrà chiuso almeno fino alle 2 di notte. 700 gli aerei cancellati negli ultimi giorni, oltre 400 collegamenti riprogrammati. Danni per circa 20 milioni di euro al turismo della regione. Ore contate per il gran caldo. In arrivo una grossa perturbazione atlantica, pronta a far calare le temperature su tutta la penisola. Forti temporali hanno già colpito Toscana e Lazio, con danni alle colture a Celleno e alberi caduti ai castelli romani. Oggi ancora 18 città da bollino rosso. Agli europei di nuoto di Parigi, Sara Curtis oggi alla caccia dell'oro nei 50 d'orso, dopo il record del mondo registrato in semifinale e l'argento conquistato nella staffetta 4% stile libero. Bronzo invece per Thomas Ceccon nei 200 d'orso e Benedetta Pilato nei 100 rana. Ai campionati di atletica di Birmingham, Sara Fantini d'argento nel martello. Queste le breaking news di TG Com 24.

0: e da cantare.
1: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri Gotek Plus e Gotek Premium. Doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di Fly Sky e da Soft Ergo. Idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Merkel & Cremont con Serena Brancale e i The Colors ad aprire quella che è la nostra pausa pranzo del
1: Paciarotta
0: giovedì.
1: E scolchierella.
0: Paciarotta e scolchierella.
2: Dalle 12 alle 15 su Bella e Monella la pausa pranzo è Paciarotta e scolchierella.
3: Scrocchiarella.
0: Paciarotta e scrocchiarella. Ciao amici, buon giovedì 13 di agosto. Beh, intanto prima cosa che voglio sapere, ma voi l'eclissi l'avete vista?
1: Ma infatti, ma, cioè, ma cos'è questa truffa di ieri sera che io ho cercato ovunque, c'erano le nuvole davanti?
0: Io volevo mettere una foto su Instagram ieri stile aurora boreale.
1: Ok. Che avessi visto l'eclisse. Mi è piaciuta quella del nostro collega Andrea Nordi.

0: Non ha detto alle pulizie più golf.
1: Gioca a golf?
0: Quindi sto lavorando anche adesso. Buona giornata.
1: Grazie, grazie.
0: Ciao ragazzi.
1: Buon lavoro. Anna.
2: Ciao bella, ciao, buon lavoro. Ciao, buon
1: ciao,
2: lavoro.
1: Ciao, ciao. Va bene, anche altra gente non ha visto questa famosa eclissi di cui si parla.
2: C'è Eloise che scrive l'eclissi giusta è quella intercacca.
1: Potrebbe essere quella corretta. Comunque adesso ci serve la vostra voce. Fuori il canto, il vostro canto.
2: Sì.
1: Come gli uccellini, come gli usignoli, perché c'è la canzone che fa.
3: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la

0: nostra pausa pranzo di Belle Monella, dove si canta, si gioca, si balla. Adesso si canta.
1: Tocca a voi al 393-7366-170 una canzone molto romantica.
2: Su Belle e Monella, ora la canzone che fa.

0: Cioffi e Noemi, farfalle nello stomaco, nella nostra pausa pranzo di Bella e Monella, dove abbiamo cantato anche con Umberto Tozzi. La canzone era Ti amo.
1: Continuiamo con la rubrica Chi è che lavora oggi? Salutiamo Mattia. Ciao. Lui si occupa di occhiali. Ciao ragazzuoli, anche qui si lavora. Vi lovo, dice grazie. E anche Christian, che è al lavoro, dice: non chiudiamo mai, altrimenti i parchi divertimento del mondo come farebbero senza assistenza?
0: È vero. C'è sempre il problema dietro l'angolo.
1: Ci sono lavori che non possono saltare neanche un giorno di ferie. Mi dispiace.
0: Beh,
1: però dai.
0: Anche noi. Qualcuno ci sostituisce.
1: 365 giorni l'anno la radio aperta. Mi chiedo, te non l'hai mai chiesto, ma la radio non chiude mai?
0: Ovvio,
1: chiude mai.
0: La
1: sempre
0: domanda, una delle top tre domande che ti fanno.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it. Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
2: Radio Bella e Monella, ovvio! Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
3: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
4: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
5: In Famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In Famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In Famiglia, dove la vita si racconta.
6: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna. Sempre. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
7: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
2: Stessa storia, stesso posto, stesso
1: bar. Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni su Bella e Monella. Bella e Monella, Bella e Monella.
1: La pillola degli anni firmata Matteo Monti, abbiamo ascoltato Piotta, Super Cafone, Giovanotti con Serenata Rap e poi c'era all'inizio anche Cal Brave con Macumba insieme a Noemi. Ora si gioca
0: Bella e Monella. Ed ora su Bella e Monella. Si gioca con...
2: Si gioca anche quest'oggi, il gioco è quello della parola misteriosa, lo sapete, 5 sono le parole, una, la sesta, quella che dovete trovare voi, e mandarci un audio al 393-7366-170.
1: Oggi ci rivolgiamo a quelli che fanno sport, a quelli che corrono, perché regaliamo un pettorale gara per la CMP Venice Lido Beach Trail di domenica 20 settembre. Potete trovare più informazioni su venicelidobeachtrail.it. Dovete farlo solamente se riuscite a indovinare la parola misteriosa di oggi.
2: Luogo, piede, problema, fatti e sistema.
1: Le ripetiamo: luogo, piede, problema, fatti e sistema. 393-7366-170. Qual è la parola misteriosa di oggi?
0: 393-7366-170 e il

0: facile, era facile quest'oggi. Abbiamo giocato per questo pettorale da gara, quindi tanti gli amici ovviamente matti maratona, nel posto giusto al momento giusto, perché qui su Belle Monella stavamo giocando con queste cinque parole, che erano luogo, piede, problema, fatti e sistema.
1: Allora, la parola di oggi era esterno, sì, giusto? Un
0: quindi,
1: esterno,
0: un piede esterno, esterno piede, un problema esterno, esterno ai fatti, e
1: un sistema esterno.
0: Un sistema esterno.
1: Il più veloce è stato un ragazzuolo, lui è Alberto di Padova.
0: Bravo, bravo, bravo Alberto. Complimentoni, ti porti a casa questo super pettorale della CMP Venice Beach Trail.
1: Vai,
0: bravo.
1: Corri, corri.
2: Radio Bella e Monella.

0: tutta mia la città. Si torna indietro nel tempo, esattamente nell'anno 2007. Bell'anno per i rossoneri, si vinceva la Champions League.
1: Davvero? Davvero? Sì, che sì, bello, sì, che bello. Io non mi ricordo quando abbiamo vinto la Champions League.
0: Come? 2010?
1: Ma, sì, ma con le date non sono forte.
0: Ah, ma
1: forte.
0: Non ti ricordi l'anno? Non l'anno. Ti ricordi il momento?
1: No, l'anno, l'anno. Ah, okay, me lo okay, ricordo, okay, me lo okay, ricordo. Okay.
0: Anche perché è stato abbastanza storico. L'Inter non la vinceva da 45 anni.
1: Che forte. Tra l'altro, qualche giorno fa è stato anche il compleanno di Zanetti. Quindi,
0: ecco, ecco,
1: tanti
0: ecco,
1: auguri al capitano al Javier.
0: Io vi ricordo che quando noi giochiamo potete avere la possibilità di vincere dei premi anche sui nostri social, quindi anche sulla pagina Instagram. Molto spesso mettiamo delle Instagram stories.
1: Abbiamo un audio.
2: Ciao, belli ammonelli.
0: Ciao.
2: Non lavorano solo i bagnanti, anche i barbieri.
0: Vedi?
2: Un saluto dal barbieruzzo. Io lavoro fino al 21 e anche il mio cliente cuoco lavora. Quindi
0: dai,
2: chi lavora ad agosto deve essere premiato tutto l'anno.
1: È vero.
0: Abbiamo
1: è
0: un gadget da regalare a barbieruzzo.
1: Ma possiamo finiti, metterci d'accordo.
0: Finiti i gadget.
1: Anche
0: finiti,
1: per davvero.
0: Tutto. Tutto
1: come è possibile?
0: Out. D'agosto finito tutto.
3: Radio Bella e Monella.

siamo opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo, mi fa sentire in castigo.

0: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
1: Hit Universal Fun. Visital Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
2: Niente più autentico di un sapore che nasce in montagna.
3: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
2: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salami, osso collo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
3: E come dimenticare il prosciutto di Sauris? Dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
4: Mmm, che bontà!
3: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
5: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: possibile.
1: Radio Bella e Monella.
2: Aspetta di schiantarti, ti aspetto anche il giornale, io ci credo ciecamente.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Ora, le 13:01.
4: Ultime notizie di Radio Bella e Monella.
5: Buongiorno, ecco i fatti principali di oggi. La Protezione Civile Metropolitana di Venezia nella seconda metà del 2027 abbandonerà l'attuale sede di Marcon e si trasferirà in una nuova struttura che sorgerà in un'area parzialmente dismessa in via Vallenari. Il sindaco Simone Venturini ha firmato il decreto che approva il progetto esecutivo per la realizzazione del nuovo polo logistico, per il quale è previsto un investimento superiore ai 3 milioni.
6: Lutto nel mondo della medicina e della scienza. Se n'è andato a soli 54 anni lo psicoterapeuta dei bambini Danilo Lucchetta. Era nato a Pieve di Soligo e originario di Sarnaglia della Battaglia nel Trevigiano.
5: Più di 900.000 euro per finanziare una serie di interventi sul territorio di Quinto di Treviso. E quanto prevede la variazione al bilancio di previsione 2026-28 approvata dal Consiglio Comunale nelle scorse settimane? Tra gli interventi più consistenti c'è quello dedicato alla sicurezza con l'installazione di 13 telecamere collocate in altrettanti accessi al territorio comunale.
6: Linus Bach, Beatles, l'arte matematica, istruzioni per l'uso, è il titolo della mostra alla Basilica Palladiana di Vicenza, in programma dal 21 agosto al 27 settembre, ingresso libero.
5: È tutto per questa edizione, rimanete con noi.

0: che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, due confezioni di prosciutto cotto di alta qualità Beretta a fette 110 grammi sono al prezzo di una a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
0: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli.
3: Perché se non Degli, non ci credi.
4: Bella e Monella, tutta

0: Tanquito Baby e Los Angeles. State ascoltando la pausa pranzo di Radio Bella e Monella. Damiano Mentela dall'An fino alle ore 15. Si parla adesso di isole perché c'è questo report 2026 Iceland Hot List di Expedia.
1: Aiuto, povere professoresse d'inglese all'ascolto. Le interrogazioni quindi online per i soggiorni insulari hanno registrato un incremento del 55%, accompagnati da un aumento del 20% nelle discussioni sui canali. Oh, cioè, mi è caduto l'orecchino.
2: Ma come ti è caduto?

0: Giorgia, la cura per me, qui su Bella e Monella, 14 minuti dopo le 13, si parla di questa lista di isole dove spicca Porto Santo.
1: Esattamente.
0: Non l'ho mai sentita.
2: Tu lo conoscevi?
1: No, in realtà no, siamo in Portogallo, è situata a nord-est di Madeira, è una località che ha visto crescere molto interesse nei suoi confronti grazie all'85% di ritmi rilassati e attrazioni naturali che sono stati anche recensiti, no?
0: Poi pare ci sia questa Praia do Porto Santo, che è...
1: Bravo, grazie, portoghese, grazie. È venuto bene.
0: Grazie,
1: bene,
0: questa distesa sabbiosa di ben 9 chilometri e insomma pare che piaccia tanto ovviamente ai turisti che vanno da quelle parti.
1: Esattamente, quindi correnti d'aria, surfisti, vasche rocciose, stiamo parlando anche di Porto das Salemas, amore.
0: Lì, che bei posti, magari ci siete stati, c'è qualcuno che è stato a Prato, a Praia do Porto Santo?
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: ascoltatore, un amico di nome Alberto, che è stato a Praia do Porto Santo. Sì? Dice che è molto bella ed è perfetta per fare giorni di relax. Poi dice che c'è tutto.
1: Sì, poi Portogallo siamo verso l'oceano, quindi i surfisti vanno proprio a braccetto.
0: Come
1: è
0: si chiama quel posto famoso dove vanno tutti i surfisti? Fuerteventura. Fuerteventura.
1: Sì? A Fuerte vanno.
0: Dicono, tanti dicono che sia molto bella.
1: Anche in Marocco c'è un posticino dove io sono stata, sulla costa, e si chiama Essaouira. Okay. Ed è la città dei surfisti e della musica anche.
0: Che bello, vedi?
1: Stupenda, stupenda.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
1: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
0: Brava Samira!
1: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
0: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
1: Riso Flora, non scuoce mai.
2: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
4: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Bella e Monella.
5: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
4: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800 651 651.
6: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
7: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
8: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
9: Se l'energia è il tuo stile di vita, lo sport è la tua passione e la natura è il tuo habitat, l'Alpe Cimbra in Trentino ti accoglierà tra mille emozioni. Se ami fare movimento, se correre, pedalare e respirare a pieni polmoni ti dà gioia, allora non c'è nulla di meglio che muoversi nella cornice spettacolare di Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it per scoprirle tutte.

0: Italiamo sale in cattedra anche il nostro Antonello Cerri. C'erano altre canzoni, c'era il party, dove e quando, anima e core. Bella la pillola di Antonello Cerri.
1: Gli artisti che abbiamo ascoltato erano Serena Brancale, Benge Fede, Jake La Furia versus The Oro.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Tutta da ballare, tutta da cantare. Si ritorna in diretta questo giovedì 13.33 per gli amanti dei numeri. Si parla di isole perché sale il turismo da quelle parti. Abbiamo nominato questa isola do Portugalu, però sì, ce ne sono tante altre, soprattutto in Grecia.
1: Esatto, andiamo nelle Cicladi, nella natura nordica, e siamo in questa meta bellissima che si chiama Siros. È un'isola greca dell'arcipelago delle Cicladi, appunto, che ha segnato un incremento delle ricerche del 60%.
0: Beh, 60% è tantissimo.
1: 60%.
0: Lontana dal turismo di massa, quindi di Mykonos e Santorini, pare che Siros offra un'esperienza genuina a partire dal suo centro principale, Ermopoli.
1: Sai come si dice buongiorno e buonasera?
0: Buongiorno.
1: Calimera e Calispera. In greco. Quindi tu quando vai in Grecia gli fai Calimera.
0: Calimera.
1: E Calispera.
0: E Calispera.
2: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.

0: si parla di isole, abbiamo tirato fuori posti in Portogallo, abbiamo tirato fuori questa bellissima isola greca, ma non è finita qua.
1: Perché andiamo in Norvegia, nelle isole Lofoten, un più 50% di gradimento legato al mondo dell'escursionismo. Quindi abbiamo natura, abbiamo silenzio, abbiamo ossigeno, e quindi un sacco di persone che si occupano di escursionismo, di camminate, hanno scelto questo tipo di meta.
0: Tante persone, anche tanto sui social si parla di queste isole in Norvegia, ci sono queste case rosse, no, tipiche, storiche, che si vedono sempre
1: sulle palafitte,
0: esatto, sulle
1: belle,
0: foto,
1: bellissime.
0: Insomma, anche lì una gran bella gita sarebbe da fare.
1: C'è una cosa che succede solo in Norvegia in alcuni periodi dell'anno, e che è il sole di mezzanotte. Praticamente in alcuni periodi dell'anno in Norvegia c'è il giorno, la luce per 24 ore.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Se non lascio futuro.

0: Gli 883 è la canzone Gli anni, siamo tornati indietro nel tempo. Si parlava anche di Fuerteventura e c'è il messaggio di Laura che dice: noi siamo stati 2 anni fa circa ed è stato molto bello, non abbiamo pagato tanto, dice, quindi il volo era abbastanza low cost, però preso circa 7-8 mesi prima. Sì. Beati voi che riuscite a organizzarvi così prima per le ferie.
1: C'è una cosa che anch'io non riesco a fare ed è prendermi per tanto tempo prima a prenotare le ferie.
0: Bravi.
1: Io le ho prenotate quanto? Una settimana fa, per settembre?
0: Vedi, cioè, sempre all'ultimo minuto.
1: All'ultimo, vabbè, sarà anche per il nostro lavoro, no?
0: Sarà.
2: Radio Bella e Monella.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Che bella canzone, era l'anno 2021, Francesca Michelini insieme a Fedez, Chiamami per nome.
1: Damiano, è il tuo nome, no?
0: Scusa, mi ero perso, grazie.
1: Ti chiamo per nome.
0: Certo, però all'epoca lanciavano delle minelle, Francesca Michelini e Fedez insieme, erano canzoni che rimangono
1: Cigno
0: nella...
1: Nero.
0: Cigno Nero, magnifico, e anche Chiamami per nome, secondo me sono tre canzoni che hanno fatto un po' la storia, almeno della generazione nostra, diciamo.
1: Sì, quelle canzoni un po' strappalacrime che parlano d'amore, quando c'era qualche delusione, stavamo lì ad ascoltarle.
0: Chissà,
1: sì,
0: magari un giorno torneranno con un inedito.
1: Beh, me lo auguro, perché le loro voci stanno veramente bene insieme.
2: Radio Bella e Bonella.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
1: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
2: Ciao, sono Gennaro Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
1: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
3: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.

0: Radio Bella e Monella.
1: Eri pazza di me, ma cos'è successo amore? 100.000 dediche.
0: Radio Bella e Monella.
2: Tornerà quando ci bastava ridere, piangere, fare amore e poi stare in silenzio.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
3: Pochi secondi alle 14.
4: Il segnale orario è in collaborazione con
5: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
6: Cosa succede in città? Su Bella e Monella, spettacoli, mostre ed eventi.
7: Parliamo di mal di schiena cronico. I primi sintomi possono arrivare già in età molto giovane, intorno ai 30 anni. Oggi in alcuni centri altamente specializzati in Italia è disponibile una chirurgia mini-invasiva che consente di riconquistare una buona qualità della vita. Ne parliamo col direttore dell'unità operativa complessa della colonna vertebrale dell'ospedale israelitico di Roma, il professor Luca Serra. Buongiorno.
8: Buongiorno a voi, grazie per la telefonata.
7: Dunque, chirurgia mini-invasiva, che cosa è cambiato nell'approccio alla cura del mal di schiena cronico?
8: Da qualche tempo abbiamo una importante novità per una forma molto frequente di mal di schiena cronica, che è quella dovuta all'usura dei dischi, che è molto frequente. Questa discopatia cronica, cioè che porta alla riduzione e al funzionamento di un disco intervertebrale, determina alla fine una sofferenza delle vertebre contrapposte con un'alterazione che viene definita modica. Questa categoria molto precisa, ma che è frequentissima, è quella che oggi, grazie a un trattamento mini-invasivo di radiofrequenza, cioè di ablazione del nervo responsabile del dolore cronico di queste persone, che si chiama nervo basilare, ecco, queste persone oggi hanno una nuova possibilità, che è questa radiofrequenza del nervo basivertebrale, che molte persone riesce a eliminare del tutto, a ridurre notevolmente questa sofferenza che è quotidiana e che fino a qualche tempo fa non aveva nessuna possibilità di essere risolta.
7: Grazie al dottor Luca Serra, responsabile dell'unità operativa complessa di chirurgia vertebrale all'israelitico di Roma.
8: E voi, buon proseguimento. Arrivederci.
9: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
10: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
9: Radio Bella e Monella. Per Italian People.
11: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
12: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
13: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
14: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Bella e Monella, tutta da

0: Tra bugie e formalità, tra il lavoro e la vacanza, tra l'attesa e la speranza, ho finito la pazienza. È una vita, oh!
1: C'è un'ascoltatrice che ci ha mandato un bellissimo video, non so se suo, magari inoltrato, comunque un video da Palma de Mallorca, dove si è vista questa eclissi, ma è stato davvero spettacolare, cioè è diventato tutto nero per circa 5 secondi, bellissimo davvero, grazie per averlo condiviso con noi.
2: Io non vedo l'ora che passi questo momento perché non riesco a farmene una ragione del fatto di non l'ho vista.
1: Dicono,
2: sai qual è la prossima?
1: Dicono che tornerà nel 2082.
2: 60 anni.
1: Vabbè, ci vorrà un po' di tempo.
2: 60, forse
1: tra
2: sarà
1: 60 anni tu avrai
2: 92 anni.
1: Te lo auguro. Te lo auguro di averne 92.
2: Ma chi? Ma io guarda, come faccio a essere qua 92 anni con la vita che faccio? Impossibile.
1: Una vita sfrenata.
2: Impossibile.
1: Una vita frenetica. Va bene, va bene. Arriva Shade con Autostop. L'anno era il 2020, anche se non lo ricordiamo proprio bene.

0: ascoltare la canzone che fa e ne cantate un pezzettino piccolo piccolo.
1: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: Mauro, la città degli angeli, ci ha fatto sicuramente cantare, speriamo anche da quelle parti, da dove ci state ascoltando, beh, in giro per il mondo e in giro per l'Italia.
1: In realtà dalla città degli angeli andiamo in un posto dove c'è il diavolo.
0: No, sì. Quindi dal male al bene, dal bene al male.
1: Dal bene al male, andiamo con Orcomi Rodi, era il 2021, La coda del diavolo.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa...
3: Sono con te, sospiro tutta la notte.
1: Papparararara.
4: Quando la notte mi scappo da...

0: Bresh con Da Dio qui su Bella e Monella. Allora, noi dobbiamo ricordarvi una cosa importante, perché tra poco è Ferragosto e noi abbiamo quello che fa il caso vostro.
1: Prix, sabato 15 agosto, tutti i supermercati aperti fino alle ore 13. Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Radio Bella e Monella.

0: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavastoviglie Candy 13 coperti, classe C con maxi tab e motore speed drive inverter a 329 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
1: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
2: Radio Bella e Monella, ovvio!
1: Orofino, illumina la tua estate.
3: E tu e accessori per il trekking e il tempo libero scontati fino al 70%. Con la promo più prendi meno spendi hai uno sconto extra fino al 10%. Qualità e 40 anni di storia li trovi da Orizo Factory Outlet a Montebelluna e su orizo.it.
1: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
4: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
5: Perché Nova, del gusto è la prova.
6: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
7: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
8: Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.

0: Europa Veranda e Chiesetta, un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
2: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
1: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni. Su Bella e Monella, su Bella e Monella, Bella e Monella.
1: Pillolina, in questo caso era Matteo Monti alla selection musicale ed erano tre canzoni.
2: Vasco Rossi, Una splendida giornata, Olly, Angelina Mango e Giuli, Per due come noi, all'inizio c'erano anche Negrita con Sex.
0: Bella e Monella.
1: Noi torniamo in diretta anche per ricordarvi quelli che sono i nostri next events e partiamo subito da quello di sabato 22 agosto perché tornano gli anni, la grande festa italiana di Radio Bella e Monella alla Sagra di San Sebastiano a Colle Umberto in provincia di Treviso.
2: Arrivano gli anni, la festa di Radio Bella e Monella che celebra la nostra musica e i personaggi che hanno fatto la storia. Sul palco ci sarà Andy Mancuso, Sara Manea e poi ci sarò anch'io con loro, quindi seratona bella carica.
1: Mi raccomando, non mancate sabato 22 agosto dalle ore 21, lo ricordiamo che poi l'ingresso è gratuito.
2: Sì. Poi sabato 29 agosto arriva Bella Disco al Street Formita Sernaglia della Battaglia Treviso, anche qui sarò in console con Andy Mancuso ma ci sarà Paolo Zippo con noi.
1: Una super notte tutta da vivere con la musica di Radio Bella e Monella a Sernaglia della Battaglia in provincia di Treviso dalle ore 21.
3: Radio Bella e Monella.

0: D'Alessio con Mon Amour. Vi stiamo ricordando i nostri eventi, dove non potete mancare. Abbiamo ricordato quello del 22 e del 29 agosto, ma siamo anche giovedì 3 settembre al Palio Tutto da Cantare con Radio Belle Monella a Montebelluna, sempre in provincia di Treviso.
1: Infatti arriviamo al Palio di Montebelluna anche quest'anno con Thomas Menegazzi e Monica Morgan, che vi aspettano per una serata di musica, emozioni e grandi successi. Sul palco ci saranno super ospiti che ancora non vi possiamo annunciare, ma saranno protagonisti di uno show tutto da cantare che farà vivere, insomma, al pubblico di Montebelluna e non solo, una serata fantastica al Palio.
0: Ultimo, ma non per minore importanza, è quello di sabato 12 settembre, perché gli anni di Radio Belle Monella saranno alla Prealpi San Biagio Arena a Conegliano, in provincia di Treviso, per la festa dello sport.
1: Qui troveremo Andy Mancuso, Monica Morgan, che vi porteranno in un viaggio musicale tra le hit che ci hanno fatto ballare, ovviamente intere generazioni.
2: Radio Belle Monella.

Non è mai troppo tardi, scende come un bagliore da una stella che guardi e ti stelle nel cuore. Ce ne sono miliardi quando nasce un

0: sui social sta girando la notizia di Luka Modric, che vabbè, sai chi è Luka Modric?
1: Modric, sì.
0: Calciatore del Milan, ex Real Madrid, sì. Che ha deciso di rimanere un altro anno e ha fatto notizia perché ha preso un volo Ryanair all'ultimo minuto per tornare in tempo a Milanello per la preparazione.
1: E quindi l'hanno trovato in un aereo low cost.
0: Sì, esatto.
1: Succede, gesto, ma io ho visto Gue. Gue che era su un aereo di linea di quelli low cost e lui.
0: E secondo te quando capita
1: ha
0: poi
1: commentato
0: vengono fermati sempre, secondo
1: sì.
0: te? Cioè tutti.
1: Lui ha commentato brutto, che cavolo mi sfotti, che era l'unico aereo disponibile.
0: Ma tu chiederesti la foto in quel caso?
1: Certo.
0: Però lo fanno tutti, vedi che lui va bene, tipo vedi vanno
1: allora,
0: 30
1: dipende.
0: Vedi che vanno 30 persone,
1: no,
0: lui,
1: allora
0: alla
1: no.
0: fine è scocciato.
1: Allora no. Vabbè, ma noi abbiamo la possibilità di averli tutti per noi agli eventi, figurati, siamo molto privilegiati, eh.
0: Luka Modric?
1: No, in generale gli artisti,
0: cantanti,
1: cioè anche la notte tutta da cantare.
0: C'è Luka Modric?
1: Con Bella e Monella, Jesolo, cioè eravamo lì con Beggio e Fede, con Shade, con Dolce Nera.
0: Luka Modric. Beh, potrebbe essere un consiglio per la prossima notte tutta da cantare.
1: Beh, sì, avete la possibilità di incontrare gli artisti.
0: Anche perché poi i cantanti lo fanno, i calciatori lo fanno. Quando arrivano in una nuova squadra, c'è il rito di cantare la canzone,
1: sì,
0: no? Quando sono
1: sì,
0: a cena tutti
1: sì,
0: quanti insieme. Quindi
1: sì.
0: Magari Luka Modric, prossimo acquisto della notte tutta da cantare.
1: Io mi sono sempre chiesta perché non si tagliasse i capelli.
0: Luka? Mm. Beh, ma sta bene così col capello lungo.
1: No.
0: Non ti piace?
1: A me gli uomini con i capelli lunghi non mi piacciono.
2: Radio Bella e Monella.

0: Qui su Belle Monella l'anno 2021 mette la parola fine alle nostre tre ore insieme, ma per quanto ci riguarda l'appuntamento è fissato a domani.
1: A domani come sempre dalle 12 alle 15 noi vi mandiamo un bel bacio grande e vi lasciamo qui su Belle Monella tutta da cantare. Bella e Monella
2: tutta da cantare. Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila!
3: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
4: Ma quanto è bella la vita! Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
5: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
6: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stusa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
1: le 15.
2: Radio Bella e Monella, voci del territorio, storie di aziende da raccontare.
3: Il consorzio di tutela del prosciutto veneto DOP tutela l'origine e la qualità del prodotto prosciutto sin dal 1971. Ce ne parla il presidente Diego Guerriero. Buongiorno, benvenuto.
4: Buongiorno, il prosciutto veneto ha sempre accompagnato un po' la tradizione del territorio, quindi fin dai tempi antichi il maiale è sempre fatto parte delle corti contadine e diciamo le famiglie utilizzavano le carni di questi animali per nutrirsi e per portare sostentamento anche nei mesi a venire, insomma, quindi si è nata l'esigenza di conservare questi prodotti carni e con l'utilizzo del sale e magari anche con dei metodi di affumicatura si è riusciti a portare avanti nel tempo. Ecco, il prosciutto era considerata la parte più nobile del maiale e soprattutto nelle zone di montagnana si sono specializzate delle aziende, hanno iniziato a produrre questi prosciutti in modo artigianale e poi sempre più in modo industriale.
3: Potete ascoltare il podcast con l'intervista completa al consorzio di tutela del prosciutto veneto DOP sul sito di classe1.it.
2: Vuoi essere anche tu la voce del territorio per raccontare la tua storia, la tua azienda, il tuo progetto? È un'iniziativa Classe 1 Network. Chiamaci 800 651 651.
0: Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone. Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il Maxibon Nestlé classico o pistacchio, 6 gelati, 554 grammi, è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Bella e Monella, tutta

0: Biaga con Businessman su Radio Belle Monella apre ufficialmente queste tre ore insieme ad Andrea e Alvise.
1: E che apertura, signori! Cominciamo al meglio, cominciamo sempre più carichi, cominciamo con i ricordi, con le news, con tutto quanto.

0: Ne abbiamo parlato prima, mancano appena 134 giorni a Natale, ok? 25 dicembre.
1: Vado già a prendermi il maglioncino.
0: Vero che senti un po' di freschino appena l'abbiamo detto?
1: Inizi a sentire i prossimi 24 gradi del Natale, perché a noi ci basterà anche quello. Avere 24-25 gradi a Natale saremo ben contenti.
0: Quanti ricordi che sono tornati con la canzone di prima, signori? Siamo Andrea Alvise con voi su Radio Bella Emanuela dalle 15 alle 18. Cominciamo e cominciamo con il cosa capitava.
2: Ah, o meglio, cosa si ascoltava.
1: Esatto, sostanzialmente noi vi daremo la possibilità di scegliere una canzone al 393-7366-170 in base alla prima in classifica di tre anni, ovvero 1999 Il mio nome è mai più erano Liga Giova Pelù,
0: 2009 con Tiziano Ferro Indietro,
1: oppure nel 2020 A un passo dalla luna con Rocco Hunt e Anamena. A voi l'ardua sentenza al 393-7366-170 se tornare nel 2020 con A un passo dalla luna, nel 2009 con Indietro o nel 99 con Il mio nome è mai più.
3: Radio Bella Emanuela.

0: Serena Brancale, Levante e Delia, al mio paese su Radio Bella e Manella, vi abbiamo dato la possibilità di tornare nel 1999 con Liga Giova Pelù, Il mio nome è mai più, o nel 2009 con Tiziano Ferro indietro, oppure nel 2020 con Rocco Ante e Anna Mena, Un passo dalla luna.
1: Quasi all'unanimità, signori. Torneremo indietro di qualche anno, una decina circa, perché torniamo nel 2009, c'è Tiziano Ferro con Indietro. Radio Bella e Manella.

0: Giovanotti e Alfa con Buon Vento su Radio Belle Monella chiudono la nostra prima mezz'ora insieme.
1: Occhio che fra pochissimo al 393-7366-170 si giocherà con il cruciverbami questo!
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri GoTech Plus e GoTech Premium, doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da Soft Ergo, idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
4: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
5: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
4: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
5: Con riso Flora Bella Insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
4: È buonissima!
5: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
4: E per risotti cremosi?
5: Anche! Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
6: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
8: Accendi Swift Hybrid. Muoviti con stile.
9: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651. Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare, nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
10: Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stusa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
11: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce eOnce, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. eOnce, www.i-once.com.
12: Eli, ma che facciamo stamattina?
13: Quello che facciamo tutte le mattine. Cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
12: E li facciamo cantare. Dopotutto siamo Radio Bella e Monella. La radio tutta da cantare.
14: Monica ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.
15: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
16: Bella e Monella, tutta da cantare.
17: Non perdete tempo, per favore.
18: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
19: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: Il nostro Antonello Ceri che ci ha fatto ascoltare Beatrice Quinta con Attrazione Fatale.
1: Vuoi con Mi hai capito o no?
0: Beh, Boroboro Elettra Lamborghini con Bad Bunny in Mi delinquente mashup. Grazie ancora Antonello, adesso si gioca
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare. Radio Bella e Monella.
3: Cruciverbami questo!
0: E ritorna il cruciverbami questo anche in, scusate, il gioco di parole, in questo giovedì. Abbiamo con noi la versione cartacea.
1: Giusto, hai preso la matitina per segnare le varie cose sbagliate.
0: Assolutamente,
1: no,
0: scriverò col tuo sangue.
1: Ma non credo che sia necessario.
0: Scommettiamo?
1: Ma no, okay, assolutamente.
0: Perfetto.
1: Non accadrà.
0: Noi vi diremo due definizioni, voi al 393-7366-170 dovrete indovinare le parole che stiamo cercando quest'oggi.
1: Partiamo dalla prima definizione: persona che parla molte lingue, 9 lettere. Seconda definizione: piccolo errore commesso per distrazione, 6 lettere.
0: Quindi, ricapitolando, persona che parla molte lingue con 9 lettere, piccolo errore commesso per distrazione, 6 lettere.
1: 393-7366-170 per una maglia di Bella e Monella, cruciverbami questo!
2: Radio Bella e Monella.

0: Pagante Ludwig, Milano Cortina, su Bellemonella abbiamo giocato insieme a voi al 393-7366-170 con il cruciverbami questo. Le due definizioni da trovare oggi erano persona che parla molte lingue e piccolo errore commesso per distrazione.
1: Era semplice, sentiamo un po' le vostre risposte, vai.
2: Biga. Salve Bellemonella, poliglotta e baglio.
0: Stop.
1: Baglio?
0: Aldo Baglio.
1: No, non era
0: corretto. Credo volesse dire forse abbaglio.
1: Forse era abbaglio, sì.
3: Poliglotta sì, sì. E sbaglio.
1: Forse era sbaglio, non baglio. Attenzione, okay. Anche qui. C'è chi dice poliglotta e lapsus. Allora, diciamo che poliglotta l'avete tutti
0: 100%.
1: Nessuno. C'è chi ha detto lapsus per la seconda, c'è chi ha detto sbaglio, c'è chi ha detto abbaglio, c'è chi ha detto tante altre cose, ma la risposta corretta era una e una sola.
0: Svista, quindi persona sì. Che parla molte lingue, poliglotta, e piccolo errore commesso per distrazione, stavamo parlando di una svista.
1: Chi ha vinto?
0: Ha vinto Marco da Bassano, stavo leggendo Belluno, non so da perché, Bassano, ma c'è scritto Bassano, sì. Che quindi si è aggiudicato la nostra maglietta.
4: Radio Bella e Monella.
5: Bella e Monella. Tutta da

0: Con parlare d'amore a chiudere questa nostra prima ora insieme.
1: Esattamente, adesso ci prendiamo una piccola pausa, tra poco torniamo con i titoli di notizie casuali, quindi veramente anche oggi titoli imperdibili.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
4: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
5: Aspettare costa sempre di più. Nico per tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata, interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A3 Baseleghe Padova e su nicopertutto.it. Nico per tutto, sicurezza sopra, tranquillità sotto.
6: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
2: Radio Bella e Monella.
7: Come si fa a non fermarci se ti guardo intensamente? E che mi fa girare la testa, ma non mi interessa, balliamo tra la gente.
2: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
1: 16 in punto.
8: Il segnale orario è in collaborazione con
9: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
10: Radio Bella e Monella, traffico.
11: Bentrovati, in questo aggiornamento della viabilità non ci sono informazioni di rilievo. Il traffico sulla rete stradale e autostradale appare normale. È tutto.

0: Rai Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Friggitrice ad aria verticale Moulinex Crispy Stack, massima croccantezza, minimo ingombro, a 199 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola su Radio Bella e Monella apre la seconda ora insieme con Andrea e Alvise. Ciao, siamo noi due.
1: Ciao.
0: Alle 18 qui insieme a voi, seconda ora dedicata ai titoli di notizie casuali.
1: Hai sentito che ho trasportato la ruota della fortuna fino a qui?
0: L'hanno sentito tutti.
1: Lo so, ma bisogna farlo anche notare quanto è pesante la ruota della fortuna.
0: Certo,
1: Jerry.
0: Certo.
1: Potevano farla
0: non
1: un
0: mi
1: po'
0: chiamo
1: più...
0: Jerry.
1: Parlo con Jerry, infatti. Potevano farla un po' più leggera, signor Scotti.
0: Ma
1: per
0: ieri
1: favore.
0: Non avevi il tastino che...
1: E invece no, l'hanno fatto togliere perché sennò c'è troppa innovatività.
0: E allora gira sta ruota, va là che
1: mia. Giriamo. Vai. Guarda qua.
0: Tung.
1: Un braccio che è grande, 45 pollici.
0: Due Jerry Scotti e mezzo.
1: Eh sì.
0: Eccola qua.
1: Numero 3.435.832,75.
0: Posso andare?
1: Certo, il numero è questo.
0: No, magari c'era un pi greco.
1: Comma B.
0: Ah, ok, vedi. Maria Grazia Cucinotta, l'appartamento con vista su San Pietro. La locandina de Il Postino in salotto e il pupo che ricorda la Sicilia.
1: Hai capito? Vedo. Bello, ci piace.
0: Sì, la locandina del film Il Postino, quello con Massimo Troisi,
1: certo.
0: Meraviglioso. E pensa, cambia totalmente questo titolo se metti la locandina de Il Postino in salotto e pupo che ricorda la Sicilia.
1: No, infatti. Ma tanto la cosa molto bella è che ha un appartamento con vista su San Pietro a sua saputa. È una cosa.
0: Quello se l'è comprato lei, non come altri che invece.
2: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.

tutta da cantare.

0: Lolli, quei ricordi là su Radio Bella e Monella. Noi adesso vi raccontiamo quel titolo di notizia casuale là.
1: Altri ricordi, giro, certo. giro, vai.
2: Ma se ricordi,
1: gira. No, quella è un'altra, lascia stare. Il buon Christian che salutiamo,
0: Grande
1: attenzione. Allora?
0: Eccolo qua.
1: Ma sempre più lunga questa ruota,
0: certo,
1: una cosa veramente incredibile.
0: Numero?
1: Numero 332.
0: Ok. Alessandra Amoroso, dove vive?
1: È che sono cazzi suoi.
0: Andrea, non si dicono le parolacce.
3: Non si possono dire parolacce.
1: Era in vacanza.
3: Te lo vieto assolutamente. Chiedi scusa al pubblico.
0: Chi?

0: Scusa, il pubblico
1: no, non serve.
0: E poi comunque non avevo finito.
1: Ah, ok, ok.
0: Alessandra Amoroso, dove vive il nido d'amore con Valerio Pastore e la piccola Penelope a due passi da Roma?
1: Che bello.
0: E tra l'altro con Maria Grazia Cucinotto un po' si vedono.
1: Sì. No, perché due passi sono in Salento, capito? Sono i due passi.
0: No,
1: sono
0: no, no, perché Alessandra Amoroso con il suo compagno abitano a San Pietro.
1: No, non abitano a San Pietro.
0: Cioè, hanno preso questa
1: dependance. San Pietro non è a due passi da Roma, anche se in realtà tecnicamente
0: è
1: sì,
0: a due passi
1: dal Vaticano.
0: Fai un passo e sei in Vaticano.
1: Non diciamo fesserie,
0: sei in Roma.
1: Vabbè, Alessandra, quando vuoi dici qual è, quanti sono questi due passi, così almeno troviamo la soluzione a questa nostra diatriba.
0: Va benissimo così. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Cesare Cremolini, dicono di me su Radio Bella Monella, abbiamo l'ultimo titolo di notizia casuale, quindi giriamo questa ruota.
1: Vai.
0: Vamos.
1: Guarda qua, sono rimasti ancora 44 milioni di notizie.
0: E oggi non riusciamo a darle tutte.
1: Purtroppo no, eh.
0: Eccolo qua.
1: E finalmente abbiamo raggiunto la numero 2.
0: Brenda Lodigiani, ho una certa età, non faccio la pitonessa. Stefano De Martino, ho già pronta la mia canzone per Sanremo.
2: Ma che vuol dire, scusa, questo?
0: Non fa la pitonessa.
2: Sì, no, capito. Intanto ho una certa età, è molto da Boris, per intenderci.
0: Anche perché è
2: ho
0: l'età che ho. È del 1990, se
2: e
0: non sbaglio.
2: Che certa età
0: hai? Quindi non è
2: perdonami.
0: Che hai una certa età, Brenda. Perdonami.
2: Vabbè.
0: Non faccio la pitonessa.
2: Bene.
0: Quindi non so cosa voglia dire. Credo che
2: Guarda.
0: Sia un sinonimo tipo fare la gatta morta. Può essere?
2: Può essere, ma non posso dire parolacce, quindi non mi interessa.
0: Ah, ok, perfetto. E sta per mandare la sua canzone a Sanremo, o meglio a Stefano De Martino, per
2: Hai
0: partecipare
2: capito.
0: In quel di Sanremo.
2: Stefano De Martino è lì che aspetta proprio il fax, nemmeno la mail.
0: Il fax. Gli ho prestato il ventolino perché c'aveva l'asma dall'attesa.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Shade 5K su Radio Bella Monella chiude anche questa mezz'ora insieme.
1: È il momento di prenderci una piccola pausa, magari una carbonara fatta al volo, oppure un bello caffettino. Più probabile un caffettino.
0: No, io preferirei la carbonara, vabbè, ma va bene.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Store e scaricala subito. Scaricala subito.
1: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
2: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Dovevo pensarci prima.
3: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
4: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti ci sono loro.
5: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai!
6: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo!
4: Dal lunedì al venerdì dalle 12 il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
5: Ele, muoviti!
6: Arrivo!
3: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Bella e Monella vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
7: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
8: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
9: Bella e Monella, tutta da cantare.
10: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
11: Stessa storia, stesso posto, stesso
10: bar. Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni. Su Bella e Monella, Bella e Monella.
1: Grazie al nostro Matteo Monti Menem, ci ha fatto ascoltare i Negramaro con Mentre tutto scorre. Angelo Famao, Tu sia fine do moon. E Mariangela, Mama o Mamera.
2: Questo lo scopriremo solamente vivendo.
0: Bella e Monella.
2: Ma amici, 16:40 minuti in questo momento, siete su Radio Bella e Monella, è arrivata l'ennesima classifica, lo sapete, vi diamo sempre queste classifiche di 10 posizioni che puntualmente escono e sono decretate da voi e noi italiani, ovvero oggi vi parliamo della classifica dei 10 VIP italiani poco apprezzati dal pubblico.
1: Oh, che bello, come inimicarsi in mezzo show business.
2: Ma non è vero, non
1: partiamo
2: è vero.
1: Dal decimo posto, ok, dove troviamo il buon Andrea Di Pre, che ha avuto un periodo abbastanza così gaudente, come direbbero quelli bravi.
2: Per chi non lo conoscesse, è un personaggio che diciamo è abbastanza controverso, lo troviamo principalmente nel web,
1: ma adesso lo troviamo anche in alcune zone di spaccio. Salutiamo l'avvocato Di Pre, che comunque sta al gioco, quindi è simpatico, spero che non si arrabbi.
2: Alla nona posizione troviamo Pio e Amedeo, che piacciono, cioè spaccano molto l'Italia, c'è chi li ama tantissimo, noi abbiamo avuto modo di averli qui molto spesso, gli vogliamo molto bene, però in tanti magari il loro umorismo provocatorio non piace molto.
1: Diciamo che un po' tutti questi qua sono tanti haters, tanti lovers, ok? Ottava posizione Belen Rodriguez, anche lei molto amata ma anche molto odiata.
2: Settima posizione per Fedez, insomma è sempre sulla bocca di tutti, poi è venuto fuori anche con altre tipologie, non solo con la musica e quant'altro, però quelli sono affaracci suoi.
1: E al sesto posto, per concludere questa nostra tranche, Barbarona D'Urso.
2: Ma come si fa a voler male a Barbara D'Urso?
1: Ma insomma, qualcuno magari quando gli insegnava a lavarsi le mani può aver preso male quella cosa, chi lo sa.
2: Ma non è vero, non è possibile.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: radio Bella Armonetta, tutta da cantare.
1: Sono momenti che passano in fretta e il tempo che vola sa di sigaretta. Ci sono momenti che pensi alla vita ed altri in cui credi che è proprio finita.

0: solo sai che quando la smettiamo di farci del male.
1: Shiva e Tony Boy con Polvere su Bella e Monella. Vi stiamo raccontando della classifica decretata dal popolo italiano per quanto riguarda i 10 VIP italiani poco apprezzati dal pubblico.
2: Però attenzione che abbiamo anche una risposta al termine pitonessa.
1: Okay.
2: Che scrivono che significa che non vuole atteggiarsi a fare la seduttrice aggressiva.
1: La gatta morta. È un sinonimo.
2: Può darsi.
1: Magari la gatta morta non è aggressiva.
2: Non è aggressiva, dai.
1: Ok.
2: La cowgirl sarebbe tipo quella lì in inglese, no? La leonessa.
1: La chiappa la talpa.
2: La leoparda, come si dice?
1: La leoparda.
2: Non importa, comunque di base pitonessa significa questo, se volete saperlo bene, se no dimenticatevelo. Andiamo avanti con la nostra classifica dei 10 VIP italiani poco apprezzati dal pubblico. Siamo arrivati al quinto posto. Supera l'ex marito Chiara Ferragni, che da icona assoluta dei social ha fatto uno, insomma,
1: diciamo che dopo quel passo falso, ecco.
2: Sì, stavo per dire qualcos'altro, ma passo falso passo è corretto falso. Anche per la giustizia.
1: Quarta posizione, torniamo alla musica perché troviamo Morgan.
2: No!
1: Che, insomma, lo sappiamo tutti, è una personalità troppo imprevedibile, sì. Fa dichiarazioni che molto spesso potrebbero essere borderline, però, ragazzi, a livello di musica è incontestabile.
2: Certo. È un maestro, quello sicuramente, un po' meno nella comunicazione col pubblico, questo certo, è con i suoi, insomma, colleghi. Terzo posto, medaglia di bronzo per Flavio Briatore, il suo stile di vita. Forse anche le dichiarazioni che fa sul valore economico della gente, forse quello lo rende un po' antipatico. Quando ti dà del poveraccio, credo che forse non vada tu ad applaudirlo.
1: Seconda posizione per Vittorio Sgarbi, e non serve spiegarvi alcune motivazioni, un po' anche lui con delle uscite magari che alcuni possono ritenere poco felici.
2: Esatto, tanto gli mandiamo un grande abbraccio.
1: Assolutamente.
2: Che si riprenda al 100%. E al primo posto c'è lui, Fabrizio Corona, che è amato ma è odiato, come gli altri. Però lì,
1: sai come risponde lui?
2: In mezzo,
1: lui
2: no?
1: Risponde: adrenalina pura.
3: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.

0: Scientifici Nucleari, sorry, scusa, lo sento a chiudere questa nostra seconda ora insieme.
1: Assolutamente, noi adesso ci prendiamo una piccolissima pausa e tra poco torniamo ancora con voi con le serie TV.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Fuori tutto da Orizzo. Calzature e accessori per il trekking e il tempo libero scontati fino al 70%. Con la promo più prendi meno spendi hai uno sconto extra fino al 10%. Qualità e 40 anni di storia li trovi da Orizzo Factory Outlet a Montebelluna e su orizzo.it.

0: Europa Veranda e Chiesetta, un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme. Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
1: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Bella e Monella.
2: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
1: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800 651 651.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
1: 17 e un minuto.
2: Notizie di Radio Bella e Monella.
3: Bentrovati in redazione Mauro Baldan. Un assistente digitale sempre a disposizione per orientarsi tra tutti i servizi dei comuni e della regione, superando più portali diversi, moduli, app e altro. Il progetto è di Regione del Veneto, annunciato dall'assessore dell'agenda digitale Filippo Giacinti, che anticipa le informazioni saranno quelle ufficiali degli enti che l'intelligenza artificiale raccoglierà e renderà semplici da capire. Nel Veneziano, nella serata di ieri, è divampato un incendio a Chioggia. Le fiamme hanno interessato una struttura agricola edificata a poca distanza dai binari della linea ferroviaria. I vigili del fuoco sono intervenuti per tutta la notte seguente per rimettere l'area in sicurezza, compreso il tratto vicino ai binari del treno. Nessuna persona sarebbe rimasta ferita a causa dell'incendio. Prima hanno arrecato danni al parco, poi, su invito del sindaco, hanno provveduto a rimediare ai danni causati. Protagonisti 8 ragazzi che hanno ammesso le loro azioni per niente edificanti, portati a termine a Borgoricco, Padova. Il sindaco Gianluca Pedron li ha accolti e, dopo le ammissioni e le scuse, si sono messi al lavoro. L'episodio era stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza. È tutto.

0: che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta di semola Boiello, 500 grammi, è a 79 centesimi. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.
2: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Bella e Monella, tutto.

0: dimmi tu cosa fai questa sera. 17:07 minuti, siete su Bella Monella. Se non sapete cosa fare, ve lo diciamo noi.
1: Esatto, signori, perché è il momento di parlare di serie televisive e soprattutto sono tornate ancora una volta le nostre classifiche. La top 10 delle serie più viste della settimana.
0: Ah, perché deve sempre arrivare Darth Vader ogni volta
1: perché
0: che...
1: Perché è giusto così, quando arriva l'imperatore, per dirci, insomma, sopra Darth, insomma...
0: Sopra Darth, certo, sono i musicanti di Brema, uno sopra l'altro.
1: L'imperatore è sopra, capito?
0: Va bene.
1: Top 5 però questa volta, siamo un po' più stretti. Partiamo dalla quinta posizione, dove troviamo The Shards su Disney Plus, se avete voglia di guardarlo. Non è male, dovrebbe essere un mezzo thriller, un mezzo, insomma...
0: Ok, il nome per piacere?
1: The Shards.

0: quello che vendeva fumetti in The Big Bang Theory, ecco, ci hanno creato una serie sopra irrealistica, fantascientifica.
1: Ok.
0: Sta funzionando? Forse sì, forse no.
1: Forse
0: no.
1: Chi può dire?
0: Al secondo posto il ritorno di Ted Lasso su Apple TV Plus e al primo posto House of the Dragon, che continua a rimanere.
1: Continua a rimanere fissa lì, proprio seduta sul trono.
0: Sì, però è finita adesso. Adesso si aspetta la stagione dopo.
1: Ah, c'è
0: sì.
1: un'altra stagione che sta per. Che bello!
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Vasco Rossi, gli sbagli che fai su Radio Bella e Monella. Stiamo parlando con voi per quanto riguarda le serie TV e adesso andiamo a parlare di un'icona per quanto riguarda serie TV, giusto?
1: Direi di sì. La prima notizia che vi regaliamo, che vi doniamo, è quella di Dinx. Mi dite, che cos'è Dinx?
0: Che cos'è?
1: A quanto pare sta arrivando una nuova serie TV, siamo su Amazon Prime Video, quindi okay. Se avete un abbonamento sappiate che lo potete vedere, è dalla creatrice di Friends.
0: Okay. Ok.
1: Quindi chiaramente l'icona è Friends, una delle serie più amate di tutti i tempi, dal 94 al 2004, ha scavallato il millennio, una serie straordinaria, tutti i Friends sono amatissimi, erano amatissimi,
0: certo.
1: Per quanto riguarda Chandler per esempio, ma attenzione perché questa nuova serie arriverà nelle prossime stagioni telefilmistiche, diciamo, e ci sono già dei grossi dettagli legati alla trama e non solo alla trama, anche ai personaggi, anche a chi parteciperà come cast regolare, come John Gabrus, conosciuto per Younger, chiunque abbia visto Younger, un'altra serie che sembrava strizzare l'occhio da Meteor Mother e a Friends, quindi
0: okay.
1: tutto gira intorno a questa ricerca continua negli ultimi 10 anni della nuova Friends. Arriverà, non arriverà,
0: anche qua solamente vivendo scopriremo queste cose.
2: Radio Bella e

0: Ace, Salmo e Colapesce con Cattive Abitudini su Bella Monella. Cattive Abitudini potrebbero anche essere legate a magari un set di una serie TV.
1: Eh sì, per forza. Beh, ci sono tante cattive abitudini in un set di una serie TV. Ci sono racconti del passato in cui erano molto più aggressivi. Ma signori, prima abbiamo parlato di un possibile grande ritorno, ossia di Dinks, quindi di un ritorno dei produttori di Friends sul piccolo schermo in realtà, ma a grandi livelli. E invece un'altra cosa è stata cancellata, ossia Squid Game. Non tranquilli, no, qualcuno è già svenuto in giro. Non la versione coreana, no,
0: anche perché è finita quella.
1: No, ma quella andrà avanti. No, non è vero, qualcos'altro faranno, secondo me, in qualche modo. Chi lo sa. Però no, la versione americana, perché Netflix ha cancellato lo spin-off americano di David Fincher. Lo aspettavano in tanti, in realtà. Era in produzione. Non si sa, probabilmente questioni economiche, quindi non c'era possibilità di portarlo
0: però
1: avanti.
0: Insomma, avevano utilizzato anche un volto molto noto per passare il testimone.
1: Eh sì, direi insomma. Di sì. Però, ma tanti volti noti in realtà, quello sì. Però niente da fare, non è andata avanti, non ha avuto il successo che speravano, evidentemente già in pre-produzione.
0: Aspetta, perché magari qualcuno non sa, è stata usata Kate Blanchett per quanto riguarda il volto come passaggio di testimone tra la versione coreana e la versione americana.
1: È vero, altri due volti in realtà molto famosi, David Harbour e Millie Bobby Brown, famosi appunto per Stranger Things, tu l'hai visto, quindi sai dirmi perfettamente.
0: 11 e Hopper, ovvero lo sceriffo di Hawkins.
1: Sì, e 11, che sono
0: una ovviamente
1: stata conosciuta. Ecco, saranno di nuovo padre e figlia in una nuova serie TV. Non si sa ancora molto, però sicuramente torneranno a lavorare insieme. Questa è una cosa bella.
0: Magari sarà l'ultimo Stranger Things,
1: no,
0: quello
1: no,
0: vero.
1: No,
0: siamo sicuri?
1: È finito.
0: Dai, ci stanno prendendo in giro. Radio

0: bella e molesta, tutta da cantare.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata, ma

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Ed era Cioffi con Carmela su Radio Belle Monella a chiudere anche questa mezz'oretta insieme.
1: Incredibile, piccola pausa e si gioca con voi.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato Haier, classe C, Total No Frost, con extra capacità di 409 litri a 579 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
3: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
4: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
3: Brava Samira!
4: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
3: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
4: Riso Flora, non scuoce mai.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
0: Radio Bella e Monella, ovvio!
7: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Bella e Monella.
6: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
7: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800-651-651.
8: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
9: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
10: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
9: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
11: Bella e Monella, tutta da cantare.
12: Non perdete tempo, per favore.
13: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
14: Antonello Cerri suona Italiamo.
15: Italiamo.
16: Italiamo.
14: La grande festa italiana.
12: Vogliamo cominciare?

0: Carlo Cerri che ci ha fatto ascoltare Prezioso featuring Marvin con Le Louvre,
1: Il Pagante con Portofino
0: e lo di con Andromeda.
1: Bravo, bravo, bravo il nostro Antonellone Cerri. Questo signore era ovviamente Italiamo.
0: Ah, si gioca!
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
3: Ed ora su Bella e Monella. Si gioca con.
1: Oggi giochiamo per vincere una discesa rafting con Ivan Tim.
0: Splash! Alla fine può capitare. Ogni tanto magari puoi anche così gettare in questo meraviglioso posto che è la Val Brenta, ragazzi.
1: Esatto.
0: Meraviglioso. Quindi preparatevi a vivere questa emozionante esperienza sul fiume Brenta con i gommoni gialli di Ivan Tim a Solagna, provincia di Vicenza.
1: Vi aspetta, Ivan Tim, tutti i giorni con una marea di proposte incredibili. A partire dai 3 anni in su, però, quindi se avete, se avete non voi, ma se avete
0: voi,
1: dei bambini di 2 anni, un anno,
0: dagli 0 ai 3 che ci state ascoltando, al momento non potete ancora partire.
1: Esatto, per amici, famiglia, scuole e centri estivi pure.
0: Però posso dire, è un posto meraviglioso, quindi magari la discesa per i bimbi dagli 0 ai 3 anni non possono farla, però c'è tanto, tanto da godere grazie agli amici di Ivan Tim. Ed è molto semplice aggiudicarsi questa discesa con Radio Belle Monella, ovvero al nostro via, al 393-7366-170, basterà mandare un messaggio scritto vocale dove dite rafting per me.
1: Dai che semplice. Dico 3.
0: Dico 2.
1: Dico 1.
0: Via.
2: Radio Bella e Monella.

0: 1997, Irene Grandi, Che vita è, su Radio Bella e Monella, ci porta a decretare la nostra vincitrice per quanto riguarda la discesa con gli amici di Ivan Team.
1: Bravo, è vincitrice, ha scritto rafting per me più velocemente possibile, la nostra Allison, che quindi si porta a casa la discesa e ci farà tante foto per capire quanto sei contenta, quanto sarai contenta di farlo.
0: Noi vi ricordiamo che magari voi oggi non avete vinto la discesa con gli amici di Ivan Team, ma quotidianamente vi diamo la possibilità di vincere tante tante cose, quindi se non è oggi, magari la vittoria arriva domani.
1: In più, se volete avere altre informazioni su Ivan Team Rafting, basta andare sui social, appunto Ivan Team Rafting, e su www.ivanteam.com.
2: Radio Bella e Monella.

0: Di zero assoluto con svegliarsi la mattina, beh, è un bel augurio per quanto mi riguarda.
1: Ci sta, okay. Domani sarebbe una bella cosa.
0: Domani,
1: assolutamente.
0: Però ovviamente parliamo per noi due. Cioè,
1: certo,
0: basta.
1: Certo. Abbiamo finito però, signori, eh?
0: Sì, davvero?
1: Ecco,
0: ci leviamo? Ci leviamo le braghe!
1: Ciao!
0: No, vai, mancano ancora 7 secondi.
1: E vabbè, adesso
0: 5,
1: addirittura andare avanti
0: 4,
1: ancora.
0: 3,
1: fra poco Greta,
0: 2,
1: ci sentiamo
0: 1.
1: Domani. Ciao.
0: Buona serata, ciao.
2: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
3: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. Acadoneghe, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
4: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
5: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiama lo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni.
6: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
7: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
8: Perché Nova, del gusto è la prova!
9: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
10: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Bella e Monella. Sulla luna, lei fuma tutta nuda. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
1: 18 in punto.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
5: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Come previsto, si è tenuta davanti al Comitato Parlamentare Schengen l'audizione del ministro Piantedosi. Il titolare del Viminale ha detto che lo stop all'ingresso dei migranti avverrà solo con la fine totale dei rischi. Piantedosi parla anche di logica ritorsiva da parte di Madrid. L'attentato alla villa di Sigfrido Ranucci, resta in carcere Walter Lavitola, lo ha deciso il GIP di Roma respingendo l'istanza dell'avvocato Cola, che presenterà appello contro la decisione. In Sicilia, a causa dell'attività eruttiva sull'Etna, l'aeroporto di Catania resterà chiuso almeno fino alle 2 di questa notte, 700 i voli cancellati negli ultimi giorni nello scalo, 400 i collegamenti riprogrammati. Queste le breaking news di TGCOM24.

0: che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Buonasera, benvenuti. Questo giovedì 13 di agosto, che cosa cambia rispetto agli altri giorni? Beh, il caldo c'è, la musica ce l'abbiamo, siamo insieme fino alle 18 fino alle 20. Sì.

0: ufficialmente alla nostra serata. Buon giovedì 13 di agosto, ci avviciniamo al Ferragosto, quindi in teoria poi dovremmo respirare un pochino a livello di temperature, ma nessun problema, perché le belle abitudini, ovvero quello di accendere la radio su Belle Monella e trovare della bella musica italiana, quelle non cambiano. La stagionalità qui non esiste, al massimo qualche gingolino cambia, ma per il resto le belle abitudini rimangono. Anche oggi siamo insieme fino alle 20 e anche oggi c'è tantissima carne al fuoco, o seitan, se questi sono i tuoi gusti. C'è un gioco, quindi vi avverto per tempo, tenete il telefono a portata di mano perché ci sarà modo di giocare. Oggi ci metteremo anche alla prova con il linguaggio della generazione Z, perché utilizzano dei termini che per chiunque abbia più di 20 anni hanno un significato completamente diverso, quindi andremo un po' così a fare un po' di ordine per cercare di comprendere anche quando ci parla qualcuno di particolarmente giovane, non solo generazione Z ma anche alfa addirittura. E poi c'è spazio per il gossip, c'è spazio per voi. Per come sempre voi avete a disposizione il numero di WhatsApp se volete intervenire, salutare, dire da dove ci state ascoltando, che cosa state facendo, insomma fate voi. 393 7366 170.
1: Radio Bella e Monelli, state tutta da cantare.
2: Rap futuristico, ah, rap futuristico, oh, rap, wow, futuristico,
3: ma cos'è sta paranoia?
2: Aspetta, fammi fare,
3: dai, facci ballare, lo fanno tutti tranne te.
2: Cosa?
3: Dai, Fibra, caccia un po' di rap futuristico.
2: Ok,

0: Ed ora su Bella e Monella. Si gioca con
1: Ama Music Festival. Ebbene sì, ci siamo ormai, manca pochissimo alla tranche di agosto di questo festival che ormai ci vede in collaborazione da diversi anni e che anche quest'anno propone devo dire dei concerti molto molto interessanti. Sul loro sito amamusicfestival.com potrete trovare le line up complete di tutte le giornate, tenendo presente che hanno pure un altro palco, che ci sono anche tante attività anche per i bambini, insomma ce n'è per tutta la famiglia. Oggi io voglio regalare un biglietto per lo spettacolo di venerdì 28 agosto

0: dove il rullo di tamburi ci sarà Gigi D'Agostino. E allora, lo so, sarà difficile aggiudicarselo, bisogna avere anche quella che si dice la sana botta di fortuna. Ogni tanto nella vita può fare comodo. Che cosa bisogna fare però? Beh, sicuramente partecipare, altrimenti già in partenza non potrai vincere. E per provare a farlo, per provare a vincere, basta mandare un messaggio al 393-7366-170, un messaggio vocale dicendomi Gigi!
1: Radio Bella e Molesta.

0: Fango e Marco Mengoni. Andiamo a sentire alcuni dei messaggi che vi hanno visti particolarmente entusiasti davanti alla possibilità di sentire Gigi D'Agostino.
1: Gigi!
0: Lui era particolarmente entusiasta, ma anche lui non scherza,
2: Sì, ciao da Marta!
0: Eccola Marta, va molto contenta. Poi
3: Gigi per me! Vista da Colceresa!
0: E dice per me, no, per un altro.
3: Gigi!
0: GGU, ok.
2: Gigi!
0: Bene, e una di queste persone, questa era la top 5, una di queste persone andrà a sentire Gigi Vincitore, è già stato contattato in privato. Ma a proposito di eventi fighissimi, cioè parliamo anche di quelli degli altri, ci mancherebbe, ma quelli di Radio Belle Monella hanno una marcia in più. Allora andiamo a ricordare insieme gli appuntamenti di agosto. Sabato 22 dalle 21, gli anni alla sagra di San Sebastiano di Colle Umberto in provincia di Treviso. È una sagra che è secolare, vi dico solo questo, quindi già lì sappiamo che andiamo in un posto che ha veramente la storia, e allora noi portiamo la storia della musica italiana. In console Andy Mancuso, La Dallan e Sara Manea. Il sabato successivo invece, il 29 di agosto, Bella Disco allo Street for Meat di Sernaglia della Battaglia. Qua ci scateniamo ancora di più, perché se è un Bella Disco, capisci che si balla, si canta, tutta la notte dalle 21. In console Andy Mancuso, Paolo Zippo e La Dallan. Lo so che vi manca Paolo Zippo quando è in ferie, ed è per questo che noi, nell'istante in cui atterra dalla Grecia, sempre in Grecia sta, appena rientra noi lo mandiamo subito vicino a voi. Accettiamo prenotazioni solo per Zippo.
4: Marco,

0: giocando tutti la domenica. Noi invece abbiamo un attimo di pubblicità e poi parliamo di Gen Z. Bella e monella,
1: tutta da cantare. Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri Gotek Plus e Gotek Premium. Doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da SoftErgo. Idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.

0: sul tuo App Store e scaricala subito.
1: Scaricala subito.
2: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ, vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
3: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
4: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
5: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
6: Perché Nova, del gusto è la prova.
7: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
8: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.

0: mia, Bossa Nostra, siete sempre su Radio Belle Monella e adesso andiamo a fare un corso di lingua. C'è chi si cimenta con l'inglese, col francese, con lo spagnolo. Noi andiamo invece ad approfondire la lingua della generazione Z e non solo, perché ci sono dei termini che vengono usati specialmente sui social, nascono da lì e che poi si trasferiscono anche nella lingua quotidiana. Solo che tu quando senti un ragazzo dire certe parole dici: ma che cacchio vuol dire? Ma cosa sta dicendo? Ma che significa? Quindi cerchiamo di districarci all'interno di questa giungla, perché poi sai cosa fanno? Ti prendono in giro, utilizzano dei termini sapendo che tu non ne conosci il significato per prenderli per fondelli. No signori, non funziona così e oggi ci difendiamo. Per esempio, partiamo con un termine facile che molti di voi sicuramente già conoscono: cringe. Serve per descrivere una situazione imbarazzante, una cosa che ti fa venire quasi i brividi, ma no, cioè non nel senso buono, non dici che bello la pelle d'oca, no, è talmente imbarazzante, qualcosa che mi mette a disagio ed è cringe. Quindi non si utilizza quando una cosa non ti piace, no, al massimo lì ne usi un altro, proprio ha un utilizzo specifico. Andiamo con un altro di utilizzo abbastanza comune, il POV o POV, che in inglese sarebbe il point of view, quindi il punto di vista. Questa cosa si nota specialmente sui social se viene usata nel modo sbagliato, perché dovrebbe essere dal tuo punto di vista, cioè quello che tu vedi è il mio punto di vista, non se ti inquadri in selfie in primo piano, perché allora no, poi arrivano a prenderti in giro, cioè ci stiamo difendendo da potenziali figure. Ma finché si tratta di cringe e di POV, tutto sommato li abbiamo già visti online. Preparati, perché fra poco arrivano dei termini un pochino più particolari.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

Sara con Big Mama, il linguaggio del corpo. Noi invece stasera analizziamo il linguaggio della generazione Z e quei termini che ne abbiamo visti un paio di abbastanza facili e già diffusi. Adesso ne abbiamo un altro paio che sono un pochino più difficili, non sono proprio immediati di comprensione. La parola Riz viene utilizzata per indicare il carisma, la capacità di fare flirt, quindi non si può usare in altri contesti. Cioè, questa davvero la trovo difficile, credo di non averla mai pronunciata in vita, per me può restare dov'è? Nel vocabolario della generazione Z, ma la prossima non possiamo ignorarla, perché è ormai da, non dico settimane, ma ormai da mesi che mi capita, perché poi tutti quanti interagiamo con persone di diversa età nella vita, e può capitarti di sentirti dire aura. E io, a seconda del grado di confidenza, ogni tanto rispondo: che cacchio vuol dire? Cioè, cosa vuol dire aura? Ti ho appena comunicato una cosa, magari anche in ambito lavorativo, e tu mi rispondi con aura. Beh, allora, tra i banchi di scuola si parla di punti aura guadagnati o persi, perché è certo, funziona sia nel bene sia nel male, dopo una figura leggendaria. Quindi non c'è niente di filosofico dietro, non è che dobbiamo andare a fare un'analisi sull'etica della persona che ci troviamo davanti, però può trattarsi per esempio la situazione in cui tu fai una cosa bella, particolarmente giusta, e le persone intorno a te ti dicono aura, cioè ne hai guadagnato di punti, capito? Oppure fai una figura barbina e ti dicono aura, capito? Sta a te capire il contesto della frase. Lo so, sembra quasi un lavoro, ci dovrebbero pagare per la comprensione, però così si impara.

0: Angeles e adesso altro che Los Angeles, chissà in quale parte del mondo sarà Roby Borillo, perché ogni giorno è una sorpresa. Sì, è il momento dei belli di gruppo.
1: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
2: Sono Roby Borillo di Los Locos. Beh, l'ho detto anche ieri, ovviamente non tutti si possono permettere in questo momento di stare al mare, sulle spiagge, e quindi magari noi riusciamo a portarvi un po' di sole, un po' di mare attraverso le nostre canzoni. Lo faremo insieme a Renato Zero con la sua spiaggia. Ieri erano le spiagge di Fiorello, oggi sono le spiagge invece personali proprio di Renato Zero. E poi, a proposito di spiagge e di estate, specialmente di summer, ascolteremo una canzone di Yahiti che si chiama The Summer Is Magic. L'estate è sempre magica, specialmente se ascoltati i belli di gruppo su Radio Bella Monella. Buon ascolto.
3: Spiagge

0: di Playa Hitty e Renato Zero e le sue spiagge. Io sono Roby Borillo dei Los Locos, che mi ascoltiate dalle spiagge o dalla montagna o da casa, dalla città, dove volete voi. Mi raccomando, che il tormentone sia sempre con voi. Ciao ciao.
1: I belli di gruppo.
2: Ultima che stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
3: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.

0: Europa, Veranda e Chiesetta. Un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze. Quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Bella e Monella.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora, le 19.
1: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
2: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. In primo piano una notizia dell'ultima ora che riguarda lo sport italiano. Sara Curtis ha realizzato il nuovo record del mondo nei 50 metri dorso e ha conquistato l'oro agli europei di nuoto in corso a Parigi. Resta in carcere a Roma Walter Lavitolo, accusato dell'attentato alla villa di Sigfrido Ranucci a Pomezia, vicino Roma, nel 2025. Il legale dell'imprenditore annuncia comunque ricorso contro la decisione del GIP. E Sigfrido Ranucci potrebbe essere ascoltato come persona informata dei fatti dopo l'analisi del PC dello stesso Lavitola. Il giornalista non dovrebbe essere ascoltato prima di settembre. Negli Stati Uniti, ora, dove un giudice federale dice no alla causa intentata dall'amministrazione Trump contro l'università di Harvard. Quest'ultima era accusata di aver tollerato comportamenti antisemiti durante le manifestazioni filo-palestinesi nel campus dopo i fatti del 7 ottobre 2023. Chiudiamo con il lutto nella scienza e l'addio al fisico Giampaolo Bellini, che dedicò la sua carriera allo studio delle particelle più sfuggenti e misteriose, cioè i neutrini. Lo scienziato morto a Foresto Sparso in provincia di Bergamo a 91 anni. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
4: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
3: Radio Bella e Monella. Per Italian People.
5: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
6: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
5: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
6: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
5: È buonissima.
6: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
5: E per risotti cremosi?
6: Anche con Riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
7: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: con J-Ax comincia la nostra seconda ora insieme. Andiamo a parlare di trasformazioni fisiche. Vi è mai capitato di trovarvi a un punto nella vita nel quale avete detto basta, devo rimettermi in attività, ho poltrito troppo sul divano, devo fare qualcosa, anche pochino, ma con costanza magari ottengo dei risultati? Se vi è capitato, e se poi davvero non lo avete solo pensato ma lo avete anche messo in pratica, potete raccontarmelo al 393 736 170. È quello che è successo a questo musicista di nome Zach Telander, che sai, cambia la vita, cambia l'attività, poi c'hai la famiglia, il tempo a disposizione per allenarsi magari non è più quello di prima, però lui aveva questa volontà di tornare ad allenarsi e ha deciso di darsi un obiettivo. L'idea ovviamente gli è arrivata in uno dei luoghi che maggiormente ispira tutti noi: il bagno. Stava riflettendo al bagno e ha detto: no, guarda, voglio iniziare a correre. Poi non è sempre facile trovare il tempo appunto di dire vado a fare tot chilometri, però ha detto voglio fare un miglio al giorno, che sono circa 1,6 chilometri. Tutto sommato è fattibile, pure per uno non allenato. Magari parti camminando e con il tempo vai a costruire anche il fiato, innanzitutto per la corsa, lo ricordo molto bene. Forse questo è un consiglio che do anche a me stessa: riprendi in mano la corsa, dai, basta un chilometro e mezzo al giorno, ce la puoi fare. Lui non solo si è dato questo obiettivo, ma poi l'ha anche portato avanti e si è dato una vera e propria sfida, la Mile Challenge, quindi ogni giorno un miglio. Ce l'ha fatta? Spoiler, sì. E adesso ti dico anche che cosa è successo.
1: Radio Bella e Monelli, state da cantare.

0: quanto ti amo, Sara Toscano. Dunque, abbiamo scoperto l'idea geniale di questo ragazzo che ha deciso un giorno, ispirato in bagno, di ricominciare a correre, dandosi un obiettivo realistico, non troppo assurdo. Ha detto: io voglio correre ogni giorno un miglio. Infatti da qui ha iniziato a chiamarla Mile Challenge. Mile è proprio il miglio, quindi all'incirca 1,6 chilometri. Ha detto: l'obiettivo mio è quello di ridurre di 10 secondi ogni giorno il tempo di percorrenza. Arriva un punto in cui non puoi andare sotto fisicamente, a meno che tu non sia un mutante, un alieno, più di un tot non potrai ridurre. Però ecco, l'obiettivo era proprio quello di rimettersi in moto. Bene, non solo, già al 20° giorno lui si è reso conto che poteva andare avanti con la sfida senza neanche farci più caso, senza più dover controllare. Parti dal presupposto che non è che ha iniziato in uno stato fisico catastrofico, insomma era comunque una persona con una buona forma fisica, ma nel giro di 100 giorni non solo ha creato un'abitudine e quindi il corpo era anche molto più predisposto e più reattivo alla corsa, e ci sono dei video dove si vede che sì, effettivamente è più definito. Per assurdo gli sono venuti fuori gli addominali. Cioè, che dici, correndo perderai sì dell'adipe sicuramente, ma gli sono venuti fuori gli addominali. Ha migliorato la circolazione, si è sentito proprio a 360 gradi meglio. Quindi ha detto: io adesso, cioè, non è più una sfida, non è più un dai 10 secondi, vado a correre senza neanche pensarci. Quindi qua, fare qualcosina all'inizio sfidandoci per trovare una motivazione, ma dicono in inglese a little goes a long way, quindi un pochino ti fa fare tanta strada. Partiamo a piccoli passi, creiamo l'abitudine e vedrai che poi diventa tutto automatico.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: a Baby K. Approfittiamo di questo spazio per fare gli auguri a Gaia, che mi scrive: oggi è il mio compleanno, ne compio 15. Tanti auguri Gaia, tanti tanti auguri. Nel frattempo però vi ricordo anche di una bella opportunità, perché dopo il sold out della nostra crociera ci sono le ultime due cabine esterne con balcone disponibili in esclusiva per voi. Si parte dall'11 al 18 ottobre a bordo di MSC Meraviglia, con un itinerario che toccherà Livorno, Marsiglia, Barcellona, Lagunette in Tunisia, Palermo e Napoli. Una settimana di vacanze insieme agli speaker di Radio Belle Monella e agli spettacoli con Drupi, Los Locos e tanti altri artisti. La quota è di 1.465 euro a persona e comprende cabina esterna con balcone, pensione completa, bevande ai pasti, mance, assicurazione medica e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali. Le cabine disponibili però sono davvero poche, ne sono rimaste giusto due. La direzione tecnica è affidata a Prima Rete Viaggi e Vacanze. Per tutte le informazioni e prenotazioni potete chiamare in orario d'ufficio lo 0423 7367.
1: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.

0: E con tutto questo romanticismo ti dico che fra pochi istanti ci tuffiamo nel gossip. Sì, certo, di palo in frasca, ma va benissimo così. Prima un attimo di pubblicità. Bella e Monella, tutta da
1: quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Con il fuori tutto 1 euro, abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60, 256 giga, tripla camera con sensore Sony Lithia. A 249 euro, fino al 23 agosto, solo da 1 euro.
4: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
5: Fuori tutto da Orizzo. Calzature e accessori per il trekking e il tempo libero scontati fino al 70%. Con la promo più prendi meno spendi hai uno sconto extra fino al 10%. Qualità e 40 anni di storia li trovi da Orizzo Factory Outlet a Montebelluna e su orizzo.it.
6: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
7: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
8: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
9: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Bella e Monella.
10: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
9: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800 651 651.
11: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
12: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.
13: Perché Nova, del gusto è la prova.
14: Bella e Monella, tutta da cantare.
15: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
16: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
17: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni su Bella e Monente.
1: Gli anni show version, il sapiente Matteo Monti. Oggi ci ha proposto Francesco Gabani tra le granite e le granate. Nel mezzo Edoardo Bennato, sono solo canzonette. E in apertura Tedua dopo le 4. Mi raccomando, non prima.
0: Bella e Monella.
1: Andiamo ad occuparci di uno dei personaggi più amati tra TV e social degli ultimi 10 anni. Giulia De Lellis, sì, qualcuno ci ha pensato, qualcun altro no, perché ovviamente come tutti i personaggi che hanno una grande popolarità è divisiva, può piacere o può non piacere. C'è da dire però che sicuramente in questi 10 anni è cambiata. In una recente intervista ha proprio parlato di questo. Lei è un'imprenditrice, ha un marchio di make-up, tra l'altro c'è tutta una storia, adesso non è che dobbiamo metterci a fare pubblicità alla De Lellis, per carità, però c'è tutta una storia dietro al nome, il simbolo dell'oro, quindi ecco, è studiata questa cosa, non si è improvvisata. E lei proprio di questo parla, dice: molti mi hanno conosciuta a 19 anni, ma a 19 anni è un'altra testa, io non collegavo cervello e bocca, quello che pensavo dicevo a volte anche in modo superficiale, ero piccola, ma bisogna capire che sono passati anche degli anni. Poi dice: c'è questa cosa che la De Lellis se la tira, non so perché, ma magari ho sbagliato io a non farmi comprendere. Lei è arrivata in televisione a Uomini e Donne quando aveva 19 anni, la scena del vai a giocare un po' più in là è arrivata quando ne aveva 20, quindi capisci che oggi che ne ha 30 inevitabilmente è un'altra persona, è un'imprenditrice con un'azienda alle spalle, c'ha una famiglia, una bambina, è chiaro. Dice: mi sento completamente un'altra persona, mi sento di dire che sono una persona intelligente per quanto pensano ancora che io sia stupida. Poi a proposito del mondo dell'imprenditoria dice: sì, se arrivi dalla televisione o fai l'influencer, per molta gente del business è inevitabile guardarti con un po' di scetticismo, pensare che tu sia lì solo per mettere la faccia. Lei invece ci tiene a dire che sì, ci metto la faccia, ma il brand è mio e l'ho creato io. Brava!
2: Radio Bella e Monelli, state da cantare.

0: cammina nel sole. Prima abbiamo parlato di attività fisica. Beh, il noto dietista e coach del benessere Ivan Lurgo ha raccontato di alcuni dei suoi clienti più celebri, tipo Fabrizio Corona, ha detto uno dei più complicati perché arrivava sempre in ritardo. C'è stata una volta in cui, una delle volte in cui è stato arrestato, è scappato via, aveva appuntamento con lui. Quindi questo si è ritrovato pure in mezzo a un interrogatorio, ha detto: boh, ragazzi, dovevo vederlo, non è venuto, non so cosa dirvi. E poi invece ha speso delle bellissime parole per Barbara D'Urso, perché ha detto: tra quelle impegnative c'era anche lei, ma perché con lei iniziava alle 7 del mattino, perché poi lei aveva la diretta, una grandissima allenatrice e lavoratrice, scusate, l'ho allenata a casa, in palestra, siamo stati al parco, lei alle 9 stava già parlando con la produttrice, quindi subito dopo il lavoro con me iniziava a fare la scaletta, era il periodo in cui faceva 800.000 programmi, quindi era una grandissima lavoratrice e ovviamente anche lei era parecchio stressata. Questa alle 7 del mattino, cascasse il mondo, s'allenava, dedizione.
1: Radio Bella e Monelli, state da cantare.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale

0: E anche per oggi è arrivato il momento di salutarci. Ci si ritrova qui anche domani per chiudere insieme la settimana, dalle 18 fino alle 20. Nel frattempo vi auguro una buona serata. Bella e Monella,
1: tutta da cantare. Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
2: Eli, ma che facciamo stamattina?
3: Quello che facciamo tutte le mattine. Cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
2: E li facciamo cantare. Dopotutto siamo Radio Bella e Monella, la radio tutta da cantare.
4: Monica ed Elisa, tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.
5: All'Alpe Cimbra in Trentino, ogni angolo può trasformarsi in un rifugio per l'anima e regalarti serenità. Lasciati alle spalle lo stress quotidiano e immergiti in un paradiso di puro relax, tra foreste silenziose e panorami emozionanti. Qui, circondato dalla natura, potrai ritrovare la tua armonia e rigenerare corpo e mente. Il benessere parte dalle nostre radici. Per scoprire tutte le esperienze uniche che l'Alpe Cimbra in Trentino ha in serbo per te, visita il sito alpecimbra.it.
6: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
7: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
8: Radio Bella e Monella.
9: Eri pazza di me, ma cos'è successo amore? 100.000 dediche.
8: Radio Bella e Monella.
10: Tornerà quando ci bastava ridere, piangere, fare amore e poi stare in silenzio.
8: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora, eventi.
4: Radio Bella e Monella, meteo.
11: Un saluto agli ascoltatori di Radio Bella Monella da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore ampi spazi di cielo sereno sulle regioni settentrionali, salvo per la possibilità di qualche temporale di calore sui rilievi alpini. Domani sarà un'altra giornata per lo più soleggiata, sempre con maggiore instabilità tra pomeriggio e sera su Alpi e Prealpi. Temperature massime ancora roventi, con calde afa molto intensi e specie in pianura nei grandi centri urbani, dove si toccheranno anche i 36-37 gradi. Ma per tutti i dettagli precisi, scaricate l'app di Trebi Meteo.
4: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
12: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte filati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
13: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
14: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
15: Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
16: Non perdete tempo, per favore.
17: Antonello Cerri suona in Italia.

0: Italiamo, la grande festa italiana.
1: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
2: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
1: Brava Samira!
2: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
1: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
2: Riso Flora, non scuoce mai.
3: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
5: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
6: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
7: Se cerchi dolcezza
8: o se preferisci un gusto più deciso,
7: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
8: Sono entrambi buonissimi!
7: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
9: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
10: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua!
11: Perché Nova del gusto.
12: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi. Da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
13: Bella e Monella, tutta da cantare.
14: Non perdete tempo, per favore.
0: Antonello Cerri suona Italiamo.
15: Italiamo.
16: Italiamo.
0: Italiamo. La grande festa italiana.
14: Vogliamo cominciare?

0: Italiamo, la grande festa italiana.
1: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Bella e Monella.
2: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
1: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800 651 651.
3: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
4: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
5: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze, quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
6: Il tetto tiene ancora.
7: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Trebaseleghe, Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
8: Stanco della routine di tutti i giorni? Senti il bisogno di risvegliare lo spirito, il fisico e l'umore? Cambia aria e vieni all'Alpe Cimbra in Trentino. Spazi infiniti, panorami mozzafiato, l'aria pura che ti rigenera e la natura che ti abbraccia. Connettiti con l'energia naturale di Alpe Cimbra in Trentino. Tanti luoghi incantevoli da scoprire ed esperienze emozionanti da vivere. Scegli la tua su alpecimbra.it.
9: La tua giornata ha bisogno di ritmo. Se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita. Se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone. Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
10: Radio Bella e Monella, ovvio!
11: Con il fuori tutto Uni Euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavapavimenti Hoover HV5, due rulli per una doppia pulizia in metà tempo. A 199 euro fino al 23 agosto, solo da Uni Euro.
12: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri Gotek Plus e Gotek Premium. Doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da Soft Ergo. Idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
13: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
14: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
15: Perché se non Deghi, non ci credi.
16: Bella e Monella, tutta da cantare.
17: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
18: Stessa storia, stesso posto, stesso va.
17: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
19: Chiara, è arrivato il momento. Attiviamo il piano? Confermato.

0: musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, due confezioni di prosciutto cotto di alta qualità Beretta a fette 110 grammi sono al prezzo di una a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su Esselunga.it.
3: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
4: Radio Bella e Monella, ovvio!
5: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Bella e Monella.
6: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
5: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800 651 651.
7: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Once, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti, più intelligenti, più sostenibili, sempre pronte, tecnologia elettrica avanzata, batterie a litio ad alte prestazioni e massima attenzione all'ambiente, senza rinunciare a produttività, autonomia e affidabilità. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Once, smart, green, always on. www.e-once.com.
8: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
9: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
8: Basta scegliere! La consiglio anche a Tiziana.
10: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
11: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
12: Bella e Monella, tutta da cantare.
13: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
14: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
0: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: Le di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
1: Fuori tutto da Orizzo. Calzature e accessori per il trekking e il tempo libero scontati fino al 70%. Con la promo più prendi meno spendi hai uno sconto extra fino al 10%. Qualità e 40 anni di storia li trovi da Orizzo Factory Outlet a Montebelluna e su orizzo.it.
2: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ, vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila.
3: Il buongiorno si vede dal mattino.
4: Buongiorno Unca!
2: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
4: Non potete perdervelo!
5: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.

0: tagliare da cantare.
1: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
2: Radio Bella e Monella, ovvio!
3: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.
5: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavastoviglie Candy 13 coperti classe C con maxi tab e motore speed drive inverter a 329 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
6: Bella e Monella, tutta da cantare. Yeah!

0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Mi ha chiesto di volare, ma io non lo so fare. Sono abituato a rialzarmi a furia di cadere. Tu che mi stringi forte, perché non vuoi che vada? Prima una chiacchierata e poi l'amore in auto

0: tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare.
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.

0: 10.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il Maxibon Nestlé classico o pistacchio, 6 gelati, 554 grammi, è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
4: Radio Bella e Monella, ovvio!
5: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
6: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
7: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
8: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
9: Lo trovi nello speck della Carnia del Salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
10: Ogni evento all'Alpe Cimbra in Trentino è un'emozione che non potrai scordare. Momenti unici e indimenticabili che ti rendono parte di qualcosa di speciale. Concerti, tornei sportivi, ma anche trekking, passeggiate notturne, cene particolari. C'è sempre qualcosa di straordinario all'Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it e scegli a quale evento partecipare per creare il tuo prossimo ricordo del cuore.
11: Bella e Monella, tutta.

portiamo non è una novità. Noi le rubiamo le bici giù in città. Arrestati mai, ma abbiamo guai seri.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
2: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
3: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
4: Hai bisogno di ritrovare la tua connessione con la natura? Vuoi farti coccolare da un abbraccio di alberi secolari o lasciarti cullare dal sussurro del vento? Ad Alpi Cimbra in Trentino vivi emozioni indimenticabili immergendoti nel verde. Alpi Cimbra in Trentino, il luogo in cui gli amanti della natura si sentono a casa. Visita il sito alpicimbra.it.

0: Natale da cantare. Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare, ora anche sul tuo smartphone.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
0: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Con il fuorituto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Friggitrice ad aria verticale Moulinex Crispy Stack, massima croccantezza, minimo ingombro, a 199 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
5: Sono Roby Borillo di Los Locos. Beh, l'ho detto anche ieri, ovviamente non tutti si possono permettere in questo momento di stare al mare sulle spiagge e quindi magari noi riusciamo a portarvi un po' di sole, un po' di mare attraverso le nostre canzoni. Lo faremo insieme a Renato Zero con la sua spiaggia. Ieri erano le spiagge di Fiorello, oggi sono le spiagge invece personali proprio di Renato Zero. E poi, a proposito di spiagge e di estate, specialmente di summer, ascolteremo una canzone di Playa Hiti che si chiama The Summer Is Magic. L'estate è sempre magica, specialmente se ascoltati i belli di gruppo su Radio Bella e Monella. Buon ascolto! Spiagge.

0: Magic di Playa Hitty e Renato Zero e le sue spiagge. Io sono Roby Borillo di Los Locos, che mi ascoltiate dalle spiagge o dalla montagna o da casa, dalla città, dove volete voi. Mi raccomando, che il tormentone sia sempre con voi. Ciao ciao!
1: I belli di gruppo.

0: Vuoi tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare?
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Di Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu.

0: radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella. Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
2: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
3: Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. A prezzi davvero irripetibili. Solo questo mese trasporto e montaggio gratuiti e inizi a pagare da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
4: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
0: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Che bella!

Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Ian, su, bella e monella.
1: Su, bella e monella.
0: Bella e monella.
2: Tu lo sai, la gelosia come ci fotte. E dove vai? Come ti bruci questa notte?

0: Europa Veranda e Chiesetta, un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
3: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
2: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
1: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
2: Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.it.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
3: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
2: Stessa storia, stesso posto, stesso va.
1: Gli anni. Il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

viaggio. Se la metto incinta poi mia madre mia. Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino. Ma che politica è questa? Qual è la differenza tra sinistra e destra? Cambiano i ministri ma non la minestra. Il cesso

vita mi sento fortunato. Alla fine del giorno, quando sono fortunato, è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scelte.

felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa, prima di pisciare contro vento sterza, prima di buttare lo stipendio aspetta, torna a Baggio, io non me la sento senza.

0: Facevamo i compiti solo per cavarcela.
1: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
2: Stessa storia, stesso posto, stesso.
1: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
3: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
4: Radio Bella e Monella, ovvio!
5: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Dovevo pensarci prima.
6: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
7: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
8: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Su Bella e Monella. Suona.

0: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
1: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Su Bella e Monella.